0: le migliori.
1: Nino D'Angelo, popcorn e patatine.

0: migliori.
1: Gianni Vezzosi e Natale Galletta, la signora vestita di nero.
2: Pronto? Non ha l'occasione oggi sbagliata. Teneva nostalgia, t'agge telefonata. Cava fredda, nebbia, sto dormendo in mezza via. Come volesse, come volesse che tornasse a casa mia.

non ti preoccupare. Non ti preoccupare, mo vengo a te pigliare. E torniamo a casa insieme tutte e due. Come tanto tempo fa. Ti ricordi? Ti ricordi quando eravamo piccolini? Tu volevi sempre vincere. E ti rubavo tutte le caramelle. No, no, non io vero che sono stato prediletto. La colonna della casa nostra sei stata sempre tu. Io vero, perché non rispondo? Pronto?

Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: Maria Nazionale, storie piccerelle.
1: C'è fatta amora così.
2: C'è fatta amora così.

voglio bene, ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, tu non lo sai che fuori. Non guardo manca una voglia, non mi sa via. E tu sai perché?

0: Nello Amato, a mugliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta cure mio.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, sia l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te, sia vita mia.

0: Bella Radio.
1: Sono le 3:01.
2: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno una canzone.

0: Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

Bella in Love, il dolce battito delle tue emozioni. Bella in Love, tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in Love, un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.
1: Tutti i giorni su Bella Radio.

0: Bella in love, il dolce battito delle tue emozioni.
1: Un messaggio d'amore che trasporta l'anima verso l'infinito.

Bella in love. Il dolce battito delle tue emozioni. Tutti i giorni su Bella Radio.

0: canzoni napoletane.
1: Che codani, si due e se vonne.

0: cantare.
1: Senti, son ca voce quintena, niente. Mentre partono i pasti, mentre ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti. Son ca voce quintena, niente. Mentre partono i pasti, mentre ci rimane soltanto vento, o vento, ma senti.

bella radio. Fabrizio Ferri, Pazzo e te. Che effetto fa? A ci sfuggiamo.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Nancy Coppola, che ne sarà?

0: Francesco Merola. Parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per te raccontare quando cose sono cagnate senza te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. Una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Danilo, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ho vero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: Nando Mariano, Namorca non va.
1: Quando la gamata so caruta, ma lo giorno che l'ho conosciuta, sbaglietto l'esempio perdonato, troppo fragile. La tua faccia sta rasata,

fornisce una storia non convenzionata, forse assai più sincera che la che l'ha stata. Non ti sento in colpa, tu non ti sbagliato, rinda a luce vuol bene non ti ha mai guardato. A te stella che stomaca non te ne cuore, che tradisce per niente e poi cerca perdono. Non ti giuro di giù, in tuo silenzio un odore, si guarisce a Stambolo, torna a nascere un suo.

0: bella radio.
1: Si la mattina mi scetasse e non ci stai, e se un giorno tu morisci che te ne vai.
2: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami lontano.
1: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola. Se gli occhi tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana, su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

quella canna cercava sempre il rosio, che ne freschezza è tutta simpatia. Non sta passando più per questa via, chissà che l'hanno di

malassata di spine, è malassata senza un saluto, ma d'amore forse m'ha traduto, ma chi sarà chi sta già.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gode,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

e molla manco bene la famiglia. Sa stive caramello di lui, a casa bambini da lui amato, si qualcuno mi vuole sta malato, e se ma prima di...

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.
1: Bella Radio
0: è un'emozione che va dritta al cuore.

occhi sfizi ti va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cor mio sospira e fa. Sei una bontà, per sto occhio nero impazzisce o gelatiere. O ragioniere non riesce a ragionare. Io canto nero sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Sei una bontà, non ho vedo con barbiere, non sapone, guarda te. Mentre cliente a coppa seggia zomba e dice, ma chi è? Tu quando passa mi fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinate, sospira e fa.

0: La coppa seggia zomba e dice: ma chi è? Tu quando passa mi fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata e tutto vicinato, sospira e fa:
1: ah,
0: sei una bontà,
1: ah,
0: sei una bontà,
1: ah,
0: sei una bontà, ah.
2: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

mi sono cagnato a suo tempo. Oggi fa 40 anni è diventato un capriccio. E non si sente più chi la napoletana. E non si sente più le canzoni napoletane.

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Joseph, una lettera.
2: Ricordi, papà? È quella volta che mi dicesti che i soldi non sono la realtà? Vecchio mio, oggi ho 42 anni e alla fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei migliore, papà. Avrei soltanto voluto fare di più per te. Avrei voluto avere più tempo. Comunque, che tu possa avere il vento in poppa, che il sole ti risplenda in viso e che il vento del destino ti porti in alto a danzare con le stelle.
3: A danzare con le stelle.

0: fine ho capito quello che tentavi di dirmi tanti anni fa. Ora finalmente l'ho capito. Sei il migliore papà.
1: Bella radio.
2: Summertime. Fabiana Overfat.

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, pare sempre prima volta insieme a te, pare sempre primo giorno quando ci siamo incontrati, che lo giorno non ci siamo mai lasciati. Ma non finiamo che st'amore tra me e te, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia nostra

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Mary Milani, bomba atomica.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in da chi stuocchio e cammina pa mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta di capire in mezzo dita. Ma basta che ti vedi so contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto a dove pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontano perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che

basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisci una parola perché si era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo un po' fra spalle, ma basta da pensare a caramelle, sulla gatto riesco a pazzare.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.

0: scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Summertime. Marsica e Gianluca Capozzi. A vita mia, sì tu.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Orme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

canzoni napoletane. Enzo Caradonna e Fabiana e Faienera. Io voglio lei, io voglio lei.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: Finito. Ti piacciono?
3: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
2: Un'opera d'arte?
3: Già! Ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
3: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
3: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Sono le 8 in punto.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La presenza dell'anticiclone subtropicale ben saldo sul Mediterraneo centrale determina un'ondata di calore anche in Sicilia, con temperature molto elevate nella giornata di mercoledì. Potranno toccare anche i 40 gradi nelle aree interne. Valori un po' più contenuti sulle zone costiere, con cieli in prevalenza serigno poco nuvolosi, pochissimi disturbi nuvolosi anche nel resto della settimana. La ventilazione sarà generalmente debole di brezza e il mare poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Che ci faccio qua?
1: Io voglio bene.
0: Cosa ci faccio? Voglio capire cosa ci sto. Cosa ci sto fando qua? No, qua, qua lo dico io, nel senso che ero qua, ma va bene. Che fai questa mattina? Bene, bravo, come sempre. Ma la sapete che sono qua anche questa mattina? Sono qua. Buongiorno. Popolo di bella radio, canzoni napoletane, eccomi qui insieme a voi oggi a rompere le scatole di qualcuno. E di qualcuno no, non lo so. Però bravo, bravo, me lo devo dire, bravo.

auguro un buon caldo a tutti, mi ci ha portato il caffè. C'è qualche zanzaretta qua dentro, non ho capito, glielo potete spruzzare qualcosa per favore? Che non vi faccio vedere sotto perché sono... Porca miseria, da dove è spuntata questa qua? C'è qualche zanzaretta? Che? Sembra un cavallo. No, no, è una zanzara, è più piccola, non è come... No, neanche, è proprio piccola, è bella. Ah, comunque noi siamo in attesa che arrivi il mio collega, che lui per questo mese qua, poi se ne va in bere, già me l'ha detto, che lui è qua fino al giorno 30, che sarebbe... giovedì 31, vedi? È un cretino, l'ho sempre detto. Perché lui è qua il 30 e non fino al 31 che è venerdì? Lui mi sente perché lui ha il telefonino, glielo devo dire che è un cretino. Lui deve rimanere qua fino al 31, non può rimanere qua fino al 30. Ma ingaggio tutti io i babbi. Tutti i babbi, riprendo tutti io, tutti qua vanno a capitare, tutti!

Saluto l'amico mio Salvatore di prima, buongiorno. Saluto l'amico mio Sabuccio Piscuso, buongiorno. Saluto a Gaetano da Gravina. La devo leggere. Un attimo che ci metto la base, perché qua finivo magari la base. Aspetta che la devo leggere. Buongiorno Francesco, salutami a Vittorio, quando verrà un bacio a Stebitoro. Un bacio a Stebitoro, ci devo andare piano, Sabuccio Piscuso, ci devo andare piano. Un buon proseguimento di programma, metti se poi un bel brano di... l'ho messa ieri. Hai sentito la canzone di Sebastiano Toro, quelli i soldi stanno a spendere. Però era una cover, una canzone di Franco Moreno, l'ha cantata pure il nostro caro amico Sebastiano Toro, che saluto e gli dico ciao Sebastiano Toro, come stai Sebastiano Toro. Comunque poi saluto a Gaetano da Gravina, perché anche lui, a Pippo, saluto a Pippo il nostro caro amico, ieri non l'ho sentito a Pippo, che ne ha fatto Pippo ieri? Pippo, ma dove sei Pippo Sant'Andrea? Dove sei Pippo Sant'Andrea, che ieri non ti sei fatto sentire? Poi c'è Franco che ci scrive questo, dalla Svizzera, no? Non ricordo, vabbè dai, pian piano andiamo avanti e faremo casomai altri saluti, va, che dici? Sì, va. Arriva lui, na. Ah, è Mauro Nardi che era cantare arriva lui, ma me lo ricordo, questo canzone me lo ricordo quando ero piccolo.

0: Bella ti sveglia.
1: Bella radio, bella radio.
0: Canzoni napoletane.
2: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

Enzo, buongiorno. No, scusate, sto salutando l'amico mio Enzo. Ah, vi ha mandato un messaggio di San Grigoli. Buongiorno, voglio, ma poi sempre per bere da fai. Ma io dico, ma non hai una mazza da fare la mattina? Devi dormire. Hai una certa età, devi dormire, caro Enzo. Che ci fai? Perché questa cosa non funziona? Ah, funziona. Devi dormire, devi dormire alla tua età. Per dirindiri. Dina, aspetta. Lo sapete perché c'è la campanellina? Perché i miei amici della cremazione, la, che me lo sono dimenticato, come nuova, la new service, la cremazione, dove quelli che poi ti infilano là dentro, l'agenzia di pompe funebre, bene, l'agenzia di pompe funebre sta cercando un operaio, dice, non ne trova. Ah, vai, non ne trova, che ora te lo troviamo noi un operaio. Chiunque volesse lavorare e ha voglia di lavorare, chiami la nuova agenzia, chiami la cremazione. Il numero poi ve lo dico dopo perché non ce l'ho qua a portata di mano. A portata di mano, non a portata di mano, a portata di mano. Non me lo trovo, quindi poi più tardi riprendiamo, perché è tempo che poi mi vado a cercare il numero. Vi dico a chi dovete chiamare se avete voglia di lavorare. Se non avete voglia di lavorare, state a casa, non c'è problema.

0: qua in radio. Aspetta che ve lo faccio risentire a velocità normale. Aspetta che... Vai, okay. Vai.
1: Buongiorno a te, giovanottino.
0: Grazie.
1: Salutami a tu giovanottino che hai dopo che stato dopo vicino.
0: Salutami a tu giovanottino che è vicino quando poi il tuo giovanotto... Ma tutti io? Ma tutti io, Riangaglio? Ma dico, ma tutti io? Ma proprio io? Ma io? Santina, buongiorno! Salutiamo la Napoli Fish, buongiorno Santina. Dedica questa bella canzone al maritonzo, al marito, a Peppe Farina, a Gigi Finizio. Bella!

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
5: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
5: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
8: Bella Radio. Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.

oggi è una data assai importante. Tu ti sposi insieme a Dio. Chi si è allattato a tua con mamma te? A tua con mamma te cagna questa vita mia. Come si bella. Auguri, figlia mia.

0: lo sai che io sono come cascata al piede,
1: pronto,
0: vero?
1: Proprio.
0: Tu lo sai che sono come cascata al piede.
1: Il frutto non cade mai.
0: Tu lo sai, vero?
1: Non cade mai oltre il raggio di azione dell'albero, quindi.
0: Che lingua parli?
1: Pronto?
0: Che lingua stai parlando?
1: Perché non mi dai un microfono che funziona la mattina?
0: Ma ecco. Te la posso dire una cosa? Perché è veramente rossa la cappella?
1: No, a me piace verde.
0: La spugna
1: perché
0: rossa.
1: Mi ricordo quel vecchio detto.
0: C'è.
1: Qual è quel detto del.
0: Non te lo ricordo tu, no, io.
1: Non mi ricordo a me. Allora, buongiorno innanzitutto a tutti gli amici di Bella Radio. Buongiorno Francesco.
0: Sempre Bella Radio, vedo. Canzone napoletana, ma tanto per dirtelo.
1: Questo lo dici.
0: Che non
1: tu,
0: sai neanche dove stai di casa.
1: No, completamente,
0: non lo
1: completamente.
0: Sai, non lo sai.
1: Completamente, ti giuro,
0: sono
1: io mi sveglio la mattina, ma dove sono?
0: Sono qua, sono. Ma a proposito, ma ora io. Io già l'ho detto prima.
1: Cosa te? Non ho sentito nulla.
0: Ho detto nulla. Ma quel cretino.
1: Ma hai chiamato cretino?
0: Sì, perché? Tu mi devi spiegare
1: allora,
0: perché.
1: Ti devo ringraziare.
0: Aspetta.
1: Ma hai detto di peggio.
0: Perché tu devi.
1: Non
0: stare...
1: mi devi toccare, Francesco. Non mi devi toccare, soprattutto d'estate. Con le tue mani sudate, lunide.
0: Quattro cose, dopo.
1: No, è uguale.
0: Hai quattro bollicine catene.
1: Mi
0: allora, stai zitto, che sto parlando io.
1: Ecco. Allora, io devo chiamare un numero importante perché qui il datore di lavoro mi umilia, primo, secondo mi castiga e terzo mi tocca. Quindi io devo avere un numero telefonico dove poter chiamare.
0: Non solo devi chiamare.
1: Sì, sì, perché ci sarà un numero quando il dipendente è maltrattato dal datore di lavoro, ci sarà pure un numero dove poter chiamare.
0: A proposito, prima che te ne vai, lasciami lo stipendio. Ah, volevo dire, ti stavo dicendo, perché te ne devi andare il 30 e non il 31?
1: E tu
0: che
1: non
0: è di giovedì.
1: Ma tu non sei l'ultima.
0: Tre prima, così, da venerdì. Me li strappi,
1: allora, io
0: me
1: ne
0: scippi.
1: Me ne vado il 28, caro Franco.
0: Hai trovato un viaggio ancora
1: no.
0: Che stanno pagando.
1: Allora, ragazzi. Qui bisogna badare ai propri interessi.
0: Certo.
1: Gli interessi quali sono?
0: Quali
1: se
0: sono?
1: Io ho...
0: Sarei
1: andato il primo di
0: settembre
1: di agosto. Avrei pagato 300 euro di biglietto aereo.
0: 300 euro.
1: Quindi facendo una piccola ricerca
0: con quanto parte?
1: Il 29 stava bene, era una mezza prenotazione.
0: Sì.
1: il 30.
0: Ah,
1: ma ho visto il 28 che era 22 euro. Che facciamo? Cosa mi dici?
0: Niente, fai bene.
1: Allora, cosa mi dici?
0: Niente,
1: dimmelo una cosa.
0: 22 euro vai in Germania con 22
1: bravo,
0: euro.
1: Bravo, esatto.
0: Io anche a Taormina arrivo con 22 euro.
1: 22,99.
0: Cazzo, allora non sono 22 euro.
1: 22,99.
0: Ecco.
1: Mettiamo i puntini sulla A.
0: Allora rifletteci.
1: Ho detto sulla A.
0: Sulla I. No, sulla A.
1: No, sulla A.
0: Sulla A.
1: No, perché in Germania si mettono pure i puntini sulla A.
0: Allora, posso fare un conto?
1: Sì, fai un conto.
0: Apri la calcolatrice.
1: Apri la calcolatrice. Che c'entra la calcolatrice?
0: La calcolatrice.
1: Il calendario apri.
0: Non apro la calcolatrice. Ah, vero, il calendario.

0: Allora, se tu parti il 28
1: asino cotto, cioè, allora hai fatto il conto?
0: Sì.
1: Vabbè, cioè, praticamente non c'è bisogno, due settimane. Due settimane. Come inutile che ti fai conteggio 3 per 2 diviso 4 radice quadrata.
0: Scusa, sta settimana si conclude il 19.
1: Ma oggi ricordati che è mercoledì, ancora stiamo iniziando di mercoledì.
0: No.
1: Quindi sono due settimane.
0: Due settimane?
1: Meno un giorno. Dai, dai, non mettiamo i puntini sulla U. Dai.
0: Ah, vero è.
1: Vero è.
0: Hai ragione.
1: Ma tu vivi in un altro pianeta, caro Francesco.
0: Caro mio, ma allora un'altra settimana
1: abbiamo, sopportare. Abbiamo tempo di sopportarci a vicenda.
0: Allora le cose cambiano a questo punto. A questo punto hai ragione, ecco, caro, ecco, hai ragione.
1: Grazie.
0: Mettila qua. Minghino a lei.
1: Grazie, altrettanto.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella. Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania.

0: Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
2: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondobici, rent car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondobici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Devi noleggiare un'auto, ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella ti sveglia. Bella ti sveglia. Bella

0: Perché le mani in tasca?
1: Stavo meditando.
0: Cosa mediti?
1: È una notizia che è bella.
0: Lo diciamo che questa è Valeria Giuffrida con... Che stronzo sei?
1: Bravo. Va bene, d'accordo.
0: Allora... è il titolo della canzone, che hai capito?
1: Pure.
0: Dica.
1: No, dico, stavo meditando sulla notizia riguardante... L'apertura stamattina alle 12.30, mi raccomando, del nuovo svincolo sulla tangenziale di Catania. Io oggi festa quando... grande. Aspetta, parlo. Non ti lasciare andare.
0: Parlo quando finisce.
1: Che io già so cosa devi dire. Allora,
0: parlo quando finisce.
1: È arrivato finalmente il 15, siamo oggi. Quindi, dalla tarda mattinata di oggi sarà aperto il nuovo svincolo sulla tangenziale di Catania in entrambe le direzioni del territorio di Mister Bianco. Quindi ricordati che siamo nel territorio di Mister Bianco, prima di dire fesserie. Allora, praticamente questo svincolo permetterà di raggiungere in maniera più rapida le frazioni di Lineri, Poggiolupo e Mister Bianco, nonché i comuni dell'Interland che sono Grevina, Mascalucia,
0: San Pietro Clarenza,
1: e questa è una buona
0: quindi
1: cosa.
0: Vai a Campo Rotondo, vai a Chiana Tavola, vai a Mappasso.
1: Esatto, adesso sdrubbiti.
0: Mi sto sdrubbando. Allora, volevo dire al sindaco.
1: Dammi la campanella.
0: Corsaro.
1: Sì.
0: 5 anni per aprire questo svincolo. Alla fine è rotta. Alla fine di questi 5 anni,
1: oggi
0: fanno l'inaugurazione di una cosa incompleta.
1: Perché? Scusami.
0: Perché non è completa la strada, non
1: si... Ma cosa stanno inaugurando?
0: Ecco, dico io, il sindaco Corsaro, l'ingegnere del comune, cosa inaugurate se la strada non è completa?
1: Cioè, non è aperta?
0: Ci sono... le cose che stanno lavorando, c'è le ruspe, le cose, stanno lavorando a questa strada. Ormai sono passati 5 anni per inaugurare questo benedetto. Vabbè, fate 5 anni, 1 settimana, 2 settimane, 3 settimane. Ma quando inaugurate
1: allora,
0: bene.
1: Allora, mi dici qual è lo svincolo ancora chiuso?
0: È la strada, tu arrivi e esci da...
1: C'è quello per i paesi etnei.
0: Bravo.
1: Per i paesi etnei.
0: C'è la rotonda che va nei paesi etnei. E là ci doveva essere una strada che ti porta nei paesi etnei.
1: Quindi tu
0: e invece
1: stai...
0: allora questa non è pronta, quindi la gente continuerà a fare, quando arriva là sopra la rotonda, la vecchia strada.
1: Quindi tu mi stai dicendo che questo svincolo è ancora chiuso per i paesi etnei?
0: No. È aperto perché c'è una strada secondaria.
1: Ah, ok.
0: La vecchia strada, quella che si è fatta.
1: Ma quella che in effetti dovrebbe essere definitiva.
0: Che dovesse. Non è ancora pronta. Grazie, signor sindaco.
1: Hai toppato,
0: è giunta comunale del comune di Mister Bianco.
2: Immagina la tua casa, un'osi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
3: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Noi stavamo facendo le nostre.
1: No, ma io non riuscivo a credere.
0: Stavamo facendo le nostre considerazioni di questa inaugurazione che ci sarà oggi alle 12.30. E io ho spiegato qual è la strada che è incompleta, perché Vittorio lo sa, ha capito qual è la strada incompleta, sì. Sa qual è la strada che si continuerà a fare. Vabbè, devo 1, 2, 3, 4, 5, 6, mi mandi?
1: 4, 5, 6?
0: Mi mandi?
1: Andiamo avanti.
0: Mi mandi, va.
1: Allora, andiamo con l'almanacco, ragazzi.
0: Almanacco di oggi, eccolo qua. No, ci ho detto, Sonny, mi devi cambiare questa base.
1: Ecco. Sì.
0: Ci ha detto Sonny, perché è moscia come Vittorio, tu no, questa base me la devi cambiare.
1: Io ragazzi, datemi quel numero di telefono, lo devo fare, devo denunciare questo individuo. E mi devo elencare tutte le parole che mi sta dicendo stamattina. E poi la prova evidente è la registrazione, cioè, di questa trasmissione.
0: Ne sto approfittando.
1: Lo sai che la pagherai cara,
0: ho un'altra settimana di tempo, quindi devo accumulare tutto quello che dovrei dirti per il mese di agosto. Perché poi a settembre ritorni.
1: Ma prima che io vada via, tu mi devi pagare lo stipendio, primo.
0: Certo.
1: Secondo,
0: e secondo, la denuncia. I danni che mi stai fando?
1: I danni.
0: Ci stai fando al popolo di Bella Radio Canzone Napoletana?
1: Ci sei tu.
0: Allora, l'almanacco di oggi, mercoledì 15 luglio. Bene, popolo di Bella Radio, per chi conta i giorni come me.
1: Solo tu.
0: E tu non ci arrivi.
1: È normale, mica sono ragioniere, scusami.
0: Questo è il 196esimo giorno dell'anno di questa 29esima settimana. E alla fine del 2026, sai, caro amico mio Vittorio, quanti giorni passano?
1: 169.
0: Allora li conti, che sai che se non li conti.
1: No, l'ho letto.
0: La Giuseppe, la cremazione ti aspetta.
1: L'ho letto.
0: Auguri a Bonaventura, oggi è ti chiami Bonaventura tu? Non ti devo fare.
1: Non ancora.
0: Auguri a Bonaventura, auguri a Plechemo. Ti chiami Plechemo?
1: No. Ancora no.
0: Ti chiami Viademiro?
1: Ma ancora no.
0: Ancora. Ti chiami Valentina?
1: Ma anche ancora no. Posso salutare a Sebi Toro?
0: Certo.
1: Ciao Sebi.
0: Perché Valentina?
1: No, scusami. Che ore sono? Scusami.
0: Come che ore sono? Sono le 55.
1: Allora, Sebastiano. Sì. Mi correggo, perché lui Sebi dalle ore 23 fino alle ore 6 del mattino, si chiama Sebi, poi invece ritorna a essere Sebastiano.
0: Oppure Iano.
1: È stata seconda.
0: Comunque, per San Bonaventura è il protettore di... Tu che sai queste cose intelligente.
1: Sì, ma sei sicuro?
0: Sì.
1: Allora, San Bonaventura è il protettore dei teologi, dei fattorini, dei facchini e dei tessitori.
0: Bravo, si vede che sei andato a scuola, bravo. Oh, il proverbio del giorno: assa, non devi fare cenni, te l'ho spiegato un milione di volte, non devi fare cenni.
1: Ti piace questo cenno?
0: A San Bonaventura si è finito di mietere in pianura. È finito. Per San Bonaventura, si è finito di mietere in pianura. La frase.
1: La frase del giorno invece oggi, sì. 15 luglio. basta. Allora, non è che c'è una base particolare per...
0: No.
1: No, solo quello. Mi devo accontentare. Allora, no. La frase del giorno.
0: Aspetta.
1: Ce l'hai?
0: Aspetta che te
1: sì, ma è una cosa veloce comunque.
0: Beh, non ti preoccupare, abbiamo tempo fino alle 10, non è che...
1: Abbiamo ancora 169 giorni. Abbiamo ancora 169 giorni a disposizione.
0: Vero?
1: Giusto? Dai, l'ha trovata?
0: Aspetta, ABCD, Allora, vediamo un po'.
1: Allora,
0: cosa devi fare?
1: Una base tranquilla, una base tranquilla.
0: Una base.
1: Ce l'hai?
0: Più tranquilla di questa.
1: E vediamo. ma no. Dico ancora più tranquilla. Qui mi sto agitando un pochettino, dai.
0: Non ti piace questa?
1: No. Dai.
0: Vediamo cosa ti trovo. Vediamo questa.
1: No, quello no.
0: No. Questo è lo scarico.
1: No, no, no, no, no, no. Ma ce la facciamo? Ce la fai? Ce la fai una? Mi devi dare una. Mi devi dare una musichetta. Scusami.
0: Ah, vuoi una musichetta? Esatto. E parla italiano. È un'altra, cara, te la trovo la musichetta. Oh, santo Dio. Ah. Oh, santo Dio buono.
1: Ce la facciamo?
0: Avanti, vado, avanti, vai, vai. Vado.
2: Con poco
1: ma
2: l'uccellino di Carmè.
1: Allora, la frase del giorno sotto questo sottofondo che proprio ispira non fermarti troppo a lungo a pensare se agire o non agire, potresti perdere il momento giusto e ti potrebbero battere sul tempo. Ah, me l'hai
0: finalmente,
1: tolta.
0: Finalmente, dai. Ora andiamo con che è nato oggi, è una persona tenace.
1: Tenace.
0: È una persona tenace. E anche brillante, con una forte capacità di unire intuito e concretezza.
1: Ecco, abbiamo finito.
0: Abbiamo finito. Ancora allora, abbiamo finito.
1: Dopo ci sarà l'oroscopo, piano.
0: No, abbiamo finito con l'almanacco.
1: Sì. Abbiamo parlato già abbastanza.
0: Nel 2006 che c'è stato il lancio di Twitter.
1: Ma noi che ce ne frega?
0: Noi usiamo Facebook e TikTok.
1: Esatto.
0: Twitter è andata male.
1: Esatto.
0: Il Nintendo.
1: E vediamo ancora.
0: Quando il Nintendo
1: nell'83. Dimentica.
0: Nell'83 è stato lanciato la console NES.
1: Esatto.
0: Della Nintendo. Hai capito?
1: Era il 1983.
0: Quando tu eri giovane.
1: Quando noi eravamo giovani. Quando ancora c'era qualcosa che potevamo dimostrare.
0: Eh?
1: Come?
0: Ah.
1: Se tu ti ricordi nel 1983 erano già sette anni.
0: Mi sta fregando, io lo so, mi sta fregando. Me la sento che mi sta fregando.
1: Erano già sette anni che noi trasmettevamo in radio. Era il 1983, otto anni precisamente.
0: Otto anni.
1: Ti ricordi?
0: Sì, esatto. Abusivo.
1: Quello che abbiamo detto. Che abbiamo detto, caro Francesco,
0: che
1: noi
0: abbiamo detto.
1: Noi andremo a trasmettere anche col bastone.
0: Vero.
1: E così fu.
0: Ancora ce l'abbiamo.
1: Ancora
0: non c'è il bastone.
1: Ancora non c'è, ma comunque ci siamo.
0: Però
1: ci sei quasi vicino.
0: Noi ce l'abbiamo dura e fino alla fine saremo qua, dietro un microfono.

0: Sì.
1: Nello, non diciamo il cognome, no, no, Nello, no. Nello, è un amico storico, storico. Scendevo, calavo per arrivare in radio e allora l'ho incontrato.
0: Non l'abbiamo data.
1: Che cosa?
0: Questa.
1: L'ho detto io.
0: L'hai detta?
1: Certo. Tu dormi, caro fratello, tu dormi.
0: Caro fratello, c'è l'inaugurazione il 25.
1: Ah, sì. Allora, ho incontrato questo amico nostro in comune, tutto sudato, tutto. Alle 8 del mattino, voglio dire.
0: Era sudato.
1: Era già sudato tutto, dalla testa ai piedi.
0: Cioè,
1: ma tu non devi uscire nelle ore calde, vedi che caldo che c'è, proprio. O qui sulle non si esce, non deve uscire.
0: Le galline fanno le uova.
1: Sì, a casa mia ancora li fanno. La megrina fa le uova sode. Sì, sì.
0: Allora
1: ci ha detto: non devi uscire quando c'è. Perché non devo uscire quando c'è? Ma perché. Una domanda, sai, una risposta di quella è proprio. Che lui si è stato zitto, non ha detto niente, ha girato e se n'è andato.
0: Ci
1: ha detto: ma se non capisci niente all'ombra.
0: Pensa
1: quando c'è il sole. Lui è rimasto male, ci è rimasto male, se n'è andato con la coda tra le gambe.
0: Pazienza.
1: Comunque stavo parlando di annunci economici.
0: Ah, sì.
1: Questa è una cosa seria. Sì, questa è una cosa seria. Annunci economici, chi cerca lavoro lo può trovare.
0: Noi ve lo diamo.
1: E noi ve lo diamo.
0: Se ne mangiate. Ve lo diamo perché è un lavoro professionalmente serio, molto. Stipendio sicuro, senza oggi te pago, domani non saccio, stipendio sicuro. E parliamo dell'importante agenzia, ma perché me la fai dire a me? Agenzia Onoranze Funebri, operando a Catania e provincia, che cerca autista da inserire immediatamente, cerca operai, cerca da inserire immediatamente nella sua equipa.
1: Come si chiama questa agenzia funebre?
0: L'agenzia.
1: Come si chiama questa?
0: Ogni volta sembra. Alla New Service, la cremazione, no?
1: Allora, perché tu già hai fatto il contratto, lo so, comunque te lo dovresti ricordare anche per questo.
0: Sì.
1: È la Funeral Service.
0: La cremazione.
1: La cremazione, che si trova in.
0: Via Sabato Martelli Castaldi. Che si trova anche a Mascalucia,
1: esatto.
0: E che c'è il capotega
1: esatto.
0: A San Giovanni la Punta.
1: Esatto.
0: Allora, se volete lavorare,
1: io vi do il numero di telefono.
0: Carta e penna.
1: Prima telefonate, fissate un appuntamento e poi andate. Allora, il numero telefonico è il seguente: 327-977-3950. Ripeto, 327-977-3950. Ecco, un lavoro da autista presso la Funeral Service di
0: la
1: Catania.
0: La cremazione.
1: Ecco,
0: chiamate.
1: Perché
0: in via Sabato Mattelli che state.
1: Ha urgente bisogno.
0: Cerca personale.
1: Bene. Detto ciò, poi magari lo ripeteremo dopo. Detto ciò, io ho letto una notizia che mi ha lasciato un po' basito.
0: Basito.
1: Io non capisco perché siamo tutti in Europa, però ognuno fa i fatti loro, no?
0: Ogni
1: cioè, voglio dire, tu fai benzina
0: in Europa, fai
1: benzina qua a 2 euro, 1,99, 1,98, ti sposti.
0: In
1: di
0: Europa,
1: poco.
0: Dove hanno vinto la partita?
1: Ieri gli spagnoli,
0: in Spagna,
1: il diesel a 1,3. Che facciamo?
0: Noi dobbiamo pagare 70 centesimi in più.
1: La benzina 1,257, che facciamo?
0: Perché noi dobbiamo pagare 70 centesimi in più?
1: Io questa non l'ho capito, non lo capirò mai.
0: Ieri ho letto una bolletta di luce. Era la bolletta di luce di uno dei ripetitori
1: di tanti
0: ripetitori.
1: Mm-hmm.
0: Allora, spesa della luce era uno dei 156 euro, 140.
1: Ticket, 300.
0: Spesa di 840 euro.
1: Da 140 euro?
0: 840 IVA con l'IVA, giusto? Perché poi ci apre 30 volte la stessa cosa.
1: Tu hai
0: di energia.
1: Esatto, hai consumato per 150 diciamo.
0: Euro.
1: Esatto, però
0: e
1: poi.
0: Pago 843 euro di bolletta.
1: Vedi?
0: Com'è?
1: Vedi? Troppo bello. Cambia gestore.
0: Enzo, hai capito, vero Enzo?
1: Cambia gestore.
0: Ma che cambia?
1: Deve cambiare sempre gestore.
0: Il gestore.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia.

0: Vadi Vittorio, vadi. Vadi a dire che Gioele Spadaro con sole, mare e discoteca.
1: È quello che ci vuole in questo periodo. Ah. Il sole ce l'abbiamo. Salutiamo, il mare pure.
0: Salutiamo lo pure. Zio. Salutiamo Salvatore lo zio. Spadaro.
1: Salutiamolo,
0: salutiamo. Salutiamo il papà Domenico Spadaro. Salutiamo a Vittorio, perché
1: chi c'entra Vittorio?
0: No, io non gli saluti.
1: Ti sei lasciato
0: salutiamo
1: andare.
0: Bella. Ben arrivata. Ma sera di là che dormiva qua, che c'è la porta?
1: Non lo so, i piedini.
0: I piedini.
1: Allora, amici oroscopali che siete in ascolto, oggi è il periodo molto importante per l'Ariete, perché lui è Ariete e ho letto così in linea sommaria che ti andrà bene oggi. Bravo Francesco, oggi ti andrà bene.
0: Va bene, amici dell'Ariete, anche se là c'è scritto Toro, non è importante in televisione. E noi parliamo del perché ho premuto due volte, tre volte. Amici dell'Ariete, la devi smettere di fare i cenni.
1: Non perdere tempo.
0: Per ora ti perdono, ma quando sarà?
1: Ma quando sarà?
0: La frusta!
1: Ti denuncio.
0: Per ora, va bene.
1: Ti denuncio. Signori, avete sentito? Ha detto la frusta. Allora io metto in elenco anche la frusta. Ecco.
0: Amici dell'Ariete, l'amore. La luna in quadratura nel tuo quarto campo porta un briciolo di irrequietezza tra le mura domestiche. Hai capito? Il lavoro, le responsabilità familiari o personali potrebbero distrarti dai doveri professionali. Ed infine la salute, un po' di stanchezza emotiva. Vabbè, ma non c'è problema. Vuoi parlare del Toro?
1: Parliamo del Toro per quanto riguarda il Toro in amore. Un mercoledì splendido. La luna, amica in Cancro, accende la tua sensibilità. Ecco, questo per il Toro. Invece per il lavoro, dunque, mente lucida e intuito affilatissimo. Per quanto concerne la salute, ottimo benessere psicofisico. Ritorna al psicofisico. Ti senti molto sereno e stabile.
0: Ok, parliamo dei gemelli, l'amore? Caro popolo dei gemelli, l'amore di oggi, atmosfera serena, pacata e molto rassicurante. Il lavoro, focus sulle finanze e sui bilanci di metà mese, sta finendo un stipendio. Salute, ti senti solido e resistente.
1: Il Cancro in amore, la luna splende sovrana nel tuo segno, sei il protagonista indiscusso della giornata. Per quanto riguarda il lavoro, lucidità mentale ed efficienza al top. Invece per la salute, straordinario picco di energia vitale ed emotiva.
0: Bravo! Parliamo degli amici nati sotto il segno del leone. L'amore, un mercoledì intimo, silenzioso e un po' ritirato. Lavoro, ottimo momento per lavorare dietro le quinte. Dietro le quinte o pianificare la strategia per i prossimi giorni. Ed infine la salute. Senti la necessità di fare un reset mentale.
1: Resettate.
0: E prima della pausa musicale.
1: La Vergine, in amore, giornata da 10 e lode. Oh, ma a tutti ci va bene oggi. Oggi è proprio un mercoledì splendido per tutti.
0: Pieno di caldo.
1: Ecco, per quanto riguarda il lavoro, un lavoro di squadra.
0: Pieno di caldo. A Caltanissetta 41 gradi oggi.
1: Ecco.
0: Ha visto il meteo?
1: Il meteo
0: ho visto là quando in televisione.
1: Sei aggiornato.
0: 41 gradi oggi farà a Caltanissetta.
1: Allora salutiamo a Lia.
0: Salutiamo a Lia da Caltanissetta.
1: Attenta, non squagliare, mi raccomando.
0: Vadi.
1: Allora eravamo arrivati alla Vergine per il lavoro. Dunque, il lavoro cosa dice? Il lavoro di squadra e le collaborazioni sono baciati dalla fortuna. Mentre per la salute, amici della Vergine, ti senti in perfetto equilibrio psicofisico. È pieno di vitalità.
0: Bravo. Ci fermiamo con l'orasco. Una bella mossica.
1: Abbiamo una canzone di Franco Calone.
0: Ah, dove vive? In Dobumolo.
1: No, perché tu mi con la tua testolina pendente. Perché tu sei come la Torre di Pisa.
0: C'è
1: la testa che ti pende da un lato e non mi permette di vedere il mio amico qui, Marco.
0: Scusate, volevo dire Franco.

0: Franco! Franco! Oh Franco!
1: Sì. Che è sta cosa?
0: Cioè Franco tu, Franco lui.
1: Io Francesco mi chiamo, che te l'ho detto.
0: È sempre Franco, sei.
1: Sempre Ciccio.
0: Allora, ascolta.
1: Allora, Ciccio.
0: Prima eri Franco.
1: Poi ti andaste Francesco.
0: Poi sei stato Francesco.
1: Oh, Ciccio.
0: E ora Don Ciccio.
1: Come scelgo?
0: Ricordi che di Ciccio ce n'è uno solo.
1: Tutti gli altri sono nessuno.
0: E sai chi è Ciccio?
1: No, io.
0: Che l'altro giorno, qualche mese fa è pure intervenuto in studio telefonicamente.
1: Bella.
0: Nella trasmissione serale del Calcio Catania.
1: Ciccio Graziani.
0: Voi non lo sapete, ma una sera è stato ospite telefonicamente della trasmissione serale del programma del Calcio Catania.
1: Bravo, sotto il cielo rosso azzurro, che tra poco riprenderemo. A settembre riprenderà sotto il cielo rosso azzurro con Ferdinando Toro e poi non lo so, insomma, e poi non lo so, è lui che si occupa di questo appuntamento, Ferdinando, non metto lingua, non metto piede, non metto niente, cioè io faccio che
0: tu non devi mettere, tu devi mettere solo quello che puoi mettere.
1: Bravo.
0: Volevo parlare della Playa di Catania, Catania che ogni estate è sempre
1: bella.
0: Vittima del traffico esemplare. Posteggia a destra, a sinistra.
1: E invece?
0: Invece diciamo che il comune sta provvedendo.
1: Grande comune di Catania.
0: Ma ancora non ci siamo, non è completo. È come quello svincolo.
1: Che inaugurano
0: però
1: incompleto.
0: Siamo lì. Comunque, i primi 200 stalli di sosta gratuita, sì. Ecco, è disponibile per tutti e penso che alla fine di questo mese sarà attiva.
1: A fine di luglio?
0: Sì.
1: Ah, buono.
0: Dovremmo informarci ancora di più sono i lavori.
1: No, buono, a fine di luglio, buono. Quando vi c'è stato?
0: No, ancora, siamo in tempo.
1: Certo.
0: E si trova tra il Lido Mediterraneo e il Lido Polifemo.
1: Quindi 200 autovetture ci vanno vendendo, tu le chiami stalle.
0: Sì,
1: 200 autovetture a gratis. Se non ci va l'abusivo. Se non ci va il posteggiatore.
0: Comunque è gratis.
1: Ma tanto poi ci vanno i vigili, quindi non ci possono andare.
0: E di questo progetto di riqualifica dell'area demaniale del Viale Kennedy abbiamo ancora altri due parcheggi in fase di progettazione che siano ubicati uno all'inizio di Viale Kennedy e l'altro alla fine.
1: Quindi saranno tre parcheggi.
0: Sì, bravo.
1: A uno l'anno, a fine estate di ogni. Sì. Questo dicono a luglio, quindi ad agosto. L'anno prossimo diranno a luglio, quindi al 2027, l'altro nel 2028, se non cade la sabbia dell'Etna.
0: L'importante è il pensiero. Bravo, se non ci fosse neanche il pensiero, allora la cosa sarebbe
1: come lo svincolo qua di Linero, lo svincolo dell'autostrada, esatto, che da 5 anni lo inaugurano incompleto.
0: Ringrazio
1: il sindaco Corsaro.
0: Grazie. Grazie. Dunque, stavo dicendo, questi parcheggi perché? Per dire stop a tutte quelle soste irregolari, nonché molto pericolose, che si vedono ormai puntualmente ai lati del Viale Kennedy e ne restringono chiaramente le carreggiate. Quindi quello per evitare tutto questo. Vediamo se il progetto va a buon fine.
1: Bravo Vittorio.
0: Intanto, come detto prima, basta il pensiero.
1: Bravo Vittorio.
0: È come quando io dico, che ne so, io penso che Francesco
1: diventerà milionario.
0: Mi aumenterà lo stipendio.
1: Non puoi pensare. Non puoi pensare che divento milionario, scusa.
0: I pensieri possono diventare realtà.
1: Perché devi pensare a te stesso? Perché?
0: È perché sto parlando io, quando parlare di tu. Musica.

0: Bella ti sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Non solo alcolici.
4: In grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete.
4: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
3: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
4: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
5: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della Frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
9: Bella Radio. Bella Radio.
0: Canzoni napoletane.

0: niente, scrupoliaste? No, ho visto mai.
1: No, no, no, ma io volevo dire una cosa. Peggio di così non potevo andare.
0: Aspetta, vade, vade. Vade, vade.
1: Peggio di così non
2: potevo. Si scandavo.
1: Ecco, arrivato, è arrivato.
0: E non sapevo qual
1: no,
0: era.
1: No, dico, volevo
0: non
1: dire.
0: È che lui mi diceva il 2, non me lo dice, lui sta zitto.
1: Ragazzi, amici all'ascolto.
2: C'è scritto qua.
1: Amici di Bella Radio, peggio di così non potevo
0: no,
1: andare.
0: No, niente, peggio di peggio di così.
1: Avvicinati al micro. Avvicina.
2: Sistemato
1: non ti spaventare, non ti mangia.
2: No, no.
1: Avvicinati.
2: Ancora.
1: E
2: me le mangiare?
1: Ah, no, avvicinati.
2: Ancora?
1: Vedi che stamattina.
2: Ancora?
1: Vedi che va bene così.
2: Va bene così. Ma che sera da me sto coppola?
1: Allora, verde.
0: Ci ho detto perché me la metteva rossa.
1: Perché è rossa, scusami?
2: Non ce ne capevo.
1: Rossellino. Comunque, ricordati che di speranza campa
2: disperato
1: muore.
2: Sì, ma tu sai che la speranza è l'ultima a morire.
0: Pippo, vuoi salutare il pubblico di Bella Radio?
1: Ha cominciato. Sta carburando.
0: Signori, vi presentiamo Sebastiano.
2: Buongiorno a tutti i telespettatori di Bella Radio TV Canzone Platanea.
0: Aspetta che ti faccio gli applausi.
2: Vabbè, me lo posso fare io stesso.
1: Dai, pane, una scimmia.
2: Ah, scimmia tu sei.
1: Sebastiano Toro, sei caduto a fagiolo.
2: A fagiolo come pisello.
1: Sei caduto come pisello, a fagiolo. Perché Francesco...
2: Ma tu sai che vuol dire caduto come pisello, vero?
1: Tutte lui.
0: C'era Salvatore di prima che era Kogami e stava scudando.
1: Allora...
2: Salvatore di prima, ciao.
1: Allora, vogliamo dire qualcosa a Salvatore di prima?
0: Che cosa vuoi dire?
1: Le minchiate che ha detto prima?
0: Ma lui ci è abituato a dire papalate.
1: Ah, sì?
0: Sì, no, okay. Lui quando parla lui, tu dici papalate. Perché dice che tu spari minchiate.
1: Io?
2: Dopo avevo ragione.
1: Voi compari, non me la raccontate giusta.
2: Dopo avevo ragione.
1: Lo sai Salvatore? Che pagherai...
2: Pagherò per te.
1: Allora, stavo dicendo prima, cade proprio a fagiolo perché Francesco sta per leggere il tuo segno dell'oroscopo.
2: Ah,
1: che è la
2: e qual è il mio segno dell'oroscopo?
0: Bilancia!
2: Un setastro!
1: A tre ore
2: cioè,
1: che lo
2: dici. Caro Scuremo.
1: Allora,
0: amici della bilancia, l'amore.
2: Oddio!
0: L'amore. La luna è alta nel cielo, inquadratura, porta un briciolo di stanchezza o di impersensibilità.
2: Insomma.
0: Il lavoro. Sei sotto i riflettori e alcune scadenze importanti richiedono la tua attenzione.
2: Già fatto.
0: Non sbaglio con l'oroscopo.
2: Lui non lo sa, ma io già ho provveduto. Perciò c'è ciao.
1: Aspetta che c'è la salute.
0: C'è la salute. Un po' di tensione accumulata nella zona cervicale.
2: No, da schiena.
0: Sarà
2: che ora è chiana.
1: Allora, dice una cosa importante.
2: Sì.
1: Una serata tranquilla e un po' di musica buona.
2: Bello, stasera mi attacca a andare.
1: Allora, Scorpione.
2: Che ne ero Scorpione a vedere?
1: Che sarei io?
2: Sarei o sei?
1: Sarei.
2: Sei.
1: Allora, sono Scorpione.
2: Bravo.
1: Sono Scorpione.
2: No, sarei.
1: E anche Salvuccio Viscuso, che saluto.
2: Ciao, Salvuccio. Già ci siamo salutati stamattina.
1: Ah, già avete...
0: Ha richiesto una tua canzone e non gliel'ho messa.
2: Bravo, complimenti.
0: Ma per essere preciso.
2: Guarda, ce la mettiamo.
1: No, perché l'abbiamo messa ieri.
2: E perché io che sogno? Che ci sogno? Un coppo sì, un coppo no. Io tutti io non ci sogno.
1: Allora, un attimo di pausa, stiamo per leggere il segno dello Scorpione.
2: No, ho leggiste chiudere la bilancia.
1: Ah, già, ma questo non, cioè, già l'ha dimenticato. Comunque, no. Scorpione, amore, mercoledì stellare.
2: Scusa. Scorpione è velenoso, eh?
1: Me ne sta andando.
0: Prima delle 10.
1: Amore, mercoledì stellare.
2: Amore, a cucciurici, amore.
1: Il bellissimo
0: ci
1: trigo.
0: Chiudi il microfono.
1: Per quanto riguarda il lavoro, orizzonti larghissimi e mente proiettata verso mete ambiziose. Per quanto riguarda invece la salute, caro amico Toro, grande picco di energia vitale e ottimo umore.
0: Arrivi.
1: Quindi oggi è una giornata.
2: Adesso si piglia qualche cosa.
0: Sì, anche secondo me.
1: Allora, Sagittario, Francesco.
0: Parliamo del Sagittario. Amore, non c'è nessuno, non mi rompete.
2: Sagittario è mio figlio, eh?
0: Tuo figlio. L'atmosfera si fa decisamente più rilassata, intrigante e sensuale. Tuo figlio deve preparare il programma sotto il cielo rosso azzurro.
2: Ma ieri parlavamo di questo.
0: Lavoro, ottimo intuito negli affari e nella gestione delle risorse. Ah, intelligente anche tuo figlio. Salute non è come solo va. Salute, fase di profonda rigenerazione interiore.
1: Andiamo col il Capricorno. Capricorno. Allora, in amore, la luna in opposizione ti sfida a essere più tollerante e flessibile. Per quanto riguarda il lavoro, i rapporti con soci o collaboratori richiedono la massima trasparenza. Invece per la salute, amici del Capricorno, energia un po' altalenante a fine giornata.
0: Bene, l'acquario.
2: Ma c'è magari Enzo allora. C'è.
0: Acquario. L'amore dell'acquario è un mercoledì tranquillo dedicato alla cura della routine e delle piccole cose del nido. Il lavoro, sei incredibilmente efficiente e produttivo nei compiti di precisione. Ed infine la salute, moto, focus sulla salute e sul muto. Benessere, il giorno perfetto per staccare dal caos.
1: E infine i pesci. Bravo. Allora, per quanto riguarda i pesci, la giornata di oggi, mercoledì 15 luglio. Amore, giornata spettacolare.
0: Meno male che
1: splendido,
0: non è, che l'ha detto lui che era il 15 di luglio.
1: Lo splendido trigono della luna in cancro si sposa a meraviglia con la tua natura romantica e sensibile. Allora, amici dei pesci, per quanto riguarda il lavoro, l'estro creativo e l'ispirazione sono al massimo dei livelli. Qualsiasi tuo progetto personale o idea originale curata oggi riceve una spinta di pura genialità. Benvenuto Narcos 93, il nostro regista Sonny DJ.
2: Vieni qua
1: un attimo.
2: DJ dello
1: devi visto. Dire una parola, la devi dire solo una. Dimmi. Solo uno, avvicina.
2: Dimmela a me che ce la dico io.
3: Che fanno
2: i gemelli?
0: Ma
1: i gemelli ormai
2: già passano.
0: Senti, un attimo di pausa, torniamo subito.
2: Va bene.
4: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla. È un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Se mi devi dire qualcosa, dillo forte e chiara.
1: No, no, un saluto grande, grande a Gianni Vezzosi.
0: Salutiamo, l'ho sentito l'altro ieri.
1: L'hai sentito?
0: Sì, ci siamo sentiti l'altro ieri. Va bene, caro amico mio, cari amici miei della bella radio Canzone Napoletana, diteci.
1: Cosa vuoi che ti dica? Da oggi ci sono 40 gradi.
2: Come l'hanno saputo che eri qua?
1: Magari l'ambulanza stai chiamando.
2: No. Come l'hanno saputo che eri qua? Sebastiano. Lo sapevano che saresti venuto qui?
1: Certo, l'avete detto bene.
2: Allora, ripetiamo questo importante annuncio di lavoro.
1: Dimmi.
2: Per quanto riguarda una importante agenzia di onoranze funebri, sì, operante a Catania e provincia, sì, sì, che ricerca un autista da inserire nel proprio organico. Di chi stiamo parlando, Francesco?
1: Di Massimo.
0: La
1: ci viene Nicky.
2: Allora, stiamo parlando chiaramente della funeral service,
0: la cremazione.
2: Dove si trova, Francesco?
0: In via Sabato Battelli Castaldi,
1: in via Lenin.
0: In via Lenin.
1: Come no?
0: No.
2: Siamo a Catania.
0: La funeral service non si trova all'Ineri, poi ti spiego. Si trova a Catania e a Mascalucia. E cercano la funeral service, si trova a Catania e a Mascalucia.
1: Ho capito. Avevo confuso.
0: Hai confuso, tu ti smucchiani in fila.
1: A te è proprio edificio romassa.
2: Allora,
0: neo.
2: Per chi fosse interessato a questo annuncio di lavoro, può chiamare. È un lavoro come tutti gli altri.
1: E perché non ci stai?
2: È perché io sono in pensione. Io ormai sono pensionato.
1: Ero libero, ci andavo io.
2: Ma vabbè. Lasciamo perdere tutto questo qua. Ma ripetiamo il numero telefonico per chi fosse interessato a questo annuncio di lavoro: 327-977-3950.
0: Bravo!
2: Allora.
0: Senti, siccome siamo noi di più, abbiamo l'angolo della canzone siciliana. Una bella canzone siciliana. Cosa abbiamo scelto?
2: Che cosa abbiamo scelto, Sebastiano?
1: Una canzone classica siciliana.
2: E allora, quale?
0: Caterina Novelle.
1: Che vuol dire?
0: Caterina Novelle.
1: Ah, che si chiama Caterina Novelle. Lei, come tu ti chiami, Francesco Pazzano.
0: Bravo.
1: Come si chiama Vittorio
2: Max.
0: E come tu ti chiami, Sebastiano Toro? La stessa. Lei si chiama Caterina Novelli.
1: Cioè, perché c'è magari Caterina Caselle?
2: No, allora, Francesco, è inutile che noi parliamo con un tizio del genere, perché lui va a tentativi.
0: Sì.
2: Cioè, lui fa degli abbinamenti fino a quando riesce a capire di che cosa stiamo parlando.
0: Vado, vai.
1: Sono Cutoletta.
3: Bella Sicilia, le più ascoltate, le più popolari.
4: Perciò stasera dove...
3: Bella Radio presenta Bella Sicilia, tutto il folklore della musica popolare siciliana.

0: sveglia. Solo la musica di Bella Radio ti sveglia. Bella.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione. Sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Bella ti sveglia.
3: Bella Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane.
8: Ma però ve lo devo dire io.
9: Vabbè,
8: ma
9: però ti faccio rifare, non ti preoccupare. Ti faccio vivere in sesso e limone che ti faccio chiscire, capito?
8: Ma io vieni proprio una giornata di quella. Di quella pazzesca.
9: Sì, una giornata picchia che sta stendendo.
10: Non dobbiamo, dire. Francesco, non dobbiamo andare nei posti dove va lui.
8: È vero, ma
10: perché c'è poca professionalità.
8: Ieri eravamo in un posto, no? Cosa prendi?
9: Ti dico una parola sola.
10: Ti.
9: Una sola.
10: Una.
9: Che comincia con la B.
10: Con la B.
8: Sì. Allora, noi raccontiamola. Ieri mattina siamo andati a prendere la granita.
10: E allora?
8: Cioè, non si poteva mangiare. Mandorla e caffè. Cioè, che cos'era?
10: Caffè e mandorla.
8: Non si poteva.
10: Esatto. Proprio. Poi, prima.
8: E ho detto la più brutta granita che ho mangiato. Esatto. Nella mia vita.
10: Poi, dopo.
8: Pomeriggio. Sono andato a portare la macchina dal meccanico e quindi mi sono incontrato casualmente con il signor Toro. Ci ha detto, ho lasciato la macchina dal meccanico. Ho lasciato la macchina dal meccanico e casualmente signor Toro ci chiederemo un passaggio perché sono.
10: Ma tu lo sai cosa vuol dire casualmente?
8: Se casualmente.
10: Che tu scendi diciamo nelle vicine e lo incontri e fai.
9: No, io nemmeno mi vengo a cercare.
10: Ah, ok.
9: Casualmente.
10: Quindi,
8: allora, quindi. E quindi siamo usciti con la sua macchina. E mi,

0: mi spreme.
1: No,
0: e un po', poi allora un po' di sorbetto al limone, e ci ha messo un po' di sorbetto al limone, e io ho visto che ora stesso limone. Praticamente ho bevuto un bicchiere. Ho bevuto un bicchiere di acqua calda con il sorbetto al limone.
2: C'era Garibaldi vicino. C'era Garibaldi vicino. Ah, e allora?
0: Ho bevuto
1: vicino Vittorio
0: un bicchiere d'acqua calda con il sorbetto al limone caldo.
2: Allora ci rifaremo.
1: Sicuramente.
2: Ci rifaremo.
0: Senti, abbiamo l'angolo dedicato alla nostra perla di saggezza, caro amico mio Avessi. Ma ora vallo a trovare, l'hai trovata?
2: Fai ascoltare un po' di musichetta.
0: Zufolando.
2: Questo è amico di. Questo è amico di Sebastiano Toro, dillo che è amico tuo.
0: Chi?
2: Sebastiano.
1: Qui è.
2: Come chi è? L'altro giorno ha detto questo abita vicino a casa mia.
1: Ah, Franco Faro.
2: Oh, hai visto?
0: Che abita vicino a casa tua? Non lo sapevo.
2: Abitavo
1: vicino a casa sua.
0: Ho capito, ai tempi dei fuochi.
1: Ai allora, tempi del 75.
0: Ma sei giovane.
2: allora, lasciamo stare il 1975, che Sony ancora non era nato.
1: Le belle.
2: Esatto, quindi parliamo di quello che sarà il futuro. E il futuro va anche con il passato.
1: Mamma
2: perché,
1: mia, chi?
2: Perché questo detto siciliano è, diciamo, la prova evidente. Francesco, accusa per aspettare, il tempo ci dona ragione.
0: A chi sa aspettare, il tempo gli darà ragione.
2: Ai tempi di oggi viviamo un mondo che corre molto molto veloce, tutti abbiamo bisogno di risultati immediati senza attese, e la saggezza appunto siciliana ci ricorda che molte cose importanti hanno bisogno di tempo per maturare.
0: E quindi
2: come ad esempio un seme non diventa albero in un giorno.
1: Infatti.
2: Quindi, usa per aspettare, il tempo ci dà una ragione.
1: Per fare il legno.
0: Per fare l'albero ci vuole più, per fare il seme ci vuole più.
2: Mi ci metti per favore? Ve lo portate per favore?
1: Per fare il vettore che ci vuole?
2: Ve lo portate?
0: Ce ne andiamo, Sebastiano?
1: Devo salutare un paio di persone. Posso salutare?
2: Posso dire?
1: Vediamo una canzone bella?
0: Sì,
1: bella.
0: Quale?
1: Bella.
0: Ah, bella, bella. Sì.
1: Quella che mi ha registrato tuo figlio.
0: Sì. Sì.
1: Allora, saluto con un grosso bacione Jonathan. Come si chiama questo cognome?
0: È indelegato, Alessandro, no, è indelegato.
1: Alessandro è indelegato. E poi c'è Jonathan Muscudai. Jonathan Cemmanò, un bacione grande. Poi saluto la signora Lia, Sabuccio Viscuso, tutte le persone che ci vogliono bene, quelle che ci ascoltano, quelle che non ci ascoltano. Bella Radio TV, Canzone Napoletana. Buongiorno a tutti e buona estate.
2: Bravo, ma meno male, ce lo siamo tolti. Non tornare più, mi raccomando.
1: Non mi cercare qui.
2: Allora, bene. Noi salutiamo, caro Francesco.
1: Dedichiamo questo brano a tutte le persone.
2: Bene.
0: A tutti.
1: Per il radioascoltatore.
0: Bravo.
1: Bella.
0: Basta i soldi ora.
1: Per una canzone.
0: Eccetto.
1: Anda, basta per ogni 200 euro a
0: missa. Sì.
2: Ciao a tutti. Buon caldo.
0: Alla prossima.
2: Buon caldo a tutti.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.
2: Bella. A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
9: Revisione in scadenza.
10: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
11: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
12: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
13: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
14: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
15: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si
1: si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
9: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
9: 342 64 18 410.
15: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
16: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio Scambiatore.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.
18: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
17: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Buongiorno bella gente.
14: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Da questo momento on air su Bella Radio TV. Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Sondaggi, giochi, consigli e molto altro. E voi siete pronti a interagire con noi? Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
2: Eccomi qua, buongiorno, bella gente che non siete altro, buongiorno a tutti belli di Bella Radio, canzoni napoletane, benvenuti, bentrovati da parte mia, da parte di Milena per questo 15 luglio del 2026, oggi è mercoledì, belli miei, belli di bella, buon mercoledì, siamo esattamente a metà settimana e a metà luglio, ed io sento nell'aria quel profumo di vacanza, eh già, sento nell'aria quel profumo di vacanza, di mare, di valigie pronte. E voi lo sentite pure? Ma oggi voglio fare un sondaggio, ecco, un sondaggio un attimino un po' più serio. Perché quando si tratta di organizzare viaggi estivi, ognuno di noi ha in famiglia o nel gruppo di amici un personaggio particolare. È vero o non è vero? Com'è? È vero o non è vero? Che ognuno di noi ha un personaggio particolare in famiglia o tra il gruppo di amici. Allora, oggi voglio sapere esattamente qual è la vostra fobia o la vostra mania quando dovete organizzare un viaggio oppure una gita fuori porta d'estate. Ditemi, ecco. Vediamo un po'. Allora. Va bene, c'è quello che è un fissato, ad esempio. Ci sono quelli che sono fissati. Sono fissati, sono degli organizzatori folli proprio, sul vero senso della parola. Quelli che creano proprio una tabella di marcia. Sveglia alle 5. Poi tappe calcolate al secondo, pranzo al sacco alle 12.47 spaccate, se provi a fermarti 5 minuti in autogrill per andare in bagno fuori orario, ti guardano come se avessi tradito la patria. E allora dai, vabbè, questo è uno degli spunti che vi do. Intanto 095 8739 658, avete degli amici, qualcuno, dei parenti, insomma in famiglia eccetera, quando organizzate le vacanze, che è proprio fobico, sentiamo un po' che cosa ci dite. Pronto?
3: Buongiorno della radio canzone napoletana.
2: Buongiorno caro, aspetta un attimo perché qua i volumi sono veramente pazzi. Abbassiamo un attimino, ecco qua. Va bene, ora sì che ci sono. Allora, mio caro Franco da Tre Mestieri, benvenuto. Benvenuto, ben trovato. Ciao. Francuzzo.
3: E allora,
2: tu ti organizzi mai insieme ad altri per qualche vacanzina, qualcosa?
3: Allora, negli ultimi anni no. Ma quando io andavo a mare con la famiglia, in neve 5 e mezza era a casa, mi chiamavo casello, mi fermava, mi fumava una sigaretta, mi pigliavo caffè.
2: Ecco, ma da solo? Ma eri da solo oppure insieme a tutta la famiglia?
3: No. Famiglia.
2: Tutti in coda alle 5 del mattino. Eri tu l'organizzatore?
3: Io e mia moglie. Cucinava.
2: Alle 5 del mattino, ragazzi.
3: Giuro sui miei figli. Io già alle 7 mi facevo bagno. Magari la tenda montata.
2: Ai, mamma mia, mai fatta una roba del genere, veramente.
3: Ma poi per esempio pomeriggio mi andavo a dire queste 5, pensavo che c'era confusione, poi i miei figli, no papà, non andiamo stasera, mi mettevo a pescare, e partevo loro mare, verso le 10 e mezzo, 11 meno un quarto, c'è tutto magari più tardi, e mi veniva a casa senza fare filo che non niente.
2: Una giornata intera al mare, proprio dedicata al mare in tutti i sensi, eh?
3: Completamente.
2: Puro godimento. Puro godimento, veramente, bene.
3: Avevamo tempo da arrivare a casa, fare una doccia e già stavo uno in meno.
2: Certo, ci credo, insomma, una giornata di mare, poi sa, un pochino, diciamo che stanca, no? Ti senti soddisfatto?
3: C'era un muretto da strada, che facevano karaoke. Perché sì. I miei figli mi mettevano da muretto, mentre c'era sera, gli facevano mangiare, si sentiva una musica, ma sentiamo magari io, quindi potevamo dire stato.
2: ho capito, bellissimo, dai. Bellissimo, va bene. Allora, mio caro, ma queste cose non le fai più adesso?
3: Le posso fare, io ormai so che so case, hanno le altre zone,
2: hanno altre zone.
3: Sono io che so caruso.
2: Vabbè, dai. Mica sei vecchio. Sei vecchio, dai!
3: Ma no, Milena, se mi fosse con muore perché tu cacciai, se mi sdraiassi né che mi potesse essere qui.
2: Vabbè, dai. Avanti, forza.
3: Vabbè,
2: facciamoci allora, forti, dai. Vai a fare una bella partita a pallone stasera.
3: Sì, solo sulla partita a pallone. Che appena recovero.
2: Dai, facciamo i saluti.
3: E allora, salutiamo solo lo staff del Bella Radio, lo chef Mavilla.
2: Sì.
3: Mio cognato Leonardo, Gaetano da Gradina, Franco da Svizzera e tutti quelli che ascoltano una bella radio.
2: Sì.
3: E Giuseppe Lofaro e i suoi dipendenti.
2: Sì.
3: Delle panifiche delle meraviglie, dolce delle meraviglie, come si chiama? Panifiche delle meraviglie.
2: Va bene, ok, il foro delle meraviglie, Giuseppe Lofaro.
3: Giuseppe Lofaro.
2: Ciao Giuseppe Lofaro, ti voglio bene. Vai. E poi?
3: E allora, se mi fai ascoltare di Natale Galletta,
2: io te penso. Io te penso. Te la canto io?
3: Ma canti meglio io.
2: Ciao Franco.
3: Tu sta cantando dal vivo, io no.
2: Capito, quello è un disco che gira e mica insomma c'è qualcuno lì. Prima, una volta, ora non più. È da tanto che non vediamo Natale Galletta. Sì, a tuo cognato?
3: Ciao, Milena, ti ho detto una buona giornata, ciao.
2: Grazie, ti salutai, ciao.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
0: Buongiorno bella gente.
5: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
6: Pronto? Sei tu? Scusami se chiamo a quest'ora di notte. No, ti prego non riattaccare. Aspetta. Ha già parlato?

0: La voce melodiosa di Natale Galletta quando sono esattamente le 10, eh? Le 10:58. Acci picchia, acci d'erbolina. Sono le 10:58, ragazzi. Intanto l'argomento di oggi. L'argomento oggi, stiamo parlando di vacanze, di organizzare le vacanze insieme agli amici, insieme ai parenti. Ecco, chi è che organizza, chi è, diciamo, quello più folle che organizza un po' tutta la vacanza tra tutti quanti? Come vi comportate? Ad esempio, poc'anzi ho fatto delle, diciamo, un'ipotesi, no? Un'ipotesi di quello che è un attimino assomiglia a un generale dell'armata, se vogliamo. Quello che organizza tutto a puntino con gli orari, tutto preciso, eccetera eccetera. Va bene, dai. E poi, insomma, tra di voi, tra poco leggerò qualche commento. Intanto mi volevo soffermare invece sui segni zodiacali. Arriva l'appuntamento con i segni zodiacali. E già. Allora andiamo a scoprire la classifica dei segni zodiacali più focosi dello zodiaco. Più focosi, ma con questo caldo! Vediamo un po', osserviamoli da vicino. Oh, Ariete, no, al 12° posto c'è la Vergine. Così, all'ultimo posto. Vediamo perché. Allora, al 12° c'è la Vergine. Prima di lasciarsi andare, deve controllare se è il momento giusto. Wow. All'11° posto c'è il Capricorno. Tutti attenti, eh. Anche la passione ha un'agenda. E mica, insomma. Al 10° posto c'è la Bilancia. Prima seduce, poi valuta. Oh, poi al 9° posto c'è il Cancro. Focoso sì, ma solo quando si sente davvero al sicuro. All'8° posto c'è il Toro. Parte con calma, vediamo, parte con calma, poi è difficile fermarlo. Al 7° posto c'è l'Acquario. Vediamo l'Acquario. L'Acquario ti sorprende quando meno te lo aspetti. Al 6° posto ci sono i Pesci. Già, sono romantici fuori. Ma vediamo cosa esce fuori. E vulcanici dentro, questi Pesci. Al 5° posto c'è il Gemelli. Vediamo, cambia ritmo così spesso che sembra avere più modalità. 4° posto Sagittario. Vive tutto con entusiasmo, con molto entusiasmo, e sembra non rimanere mai senza energie. Vediamo un po' al terzo posto ci sta il Leone, e se c'è da accendere una scintilla arriva con il lanciafiamme. Accivicchia, eh? Al 2° posto lo Scorpione, non c'è bisogno di spiegazioni. Al 1° posto l'Ariete, se la passione fosse uno sport starebbe già festeggiando l'oro. Ecco, va bene, dai, al 1° posto come segno, diciamo, più focoso c'è l'Ariete. I primi 3 posti sono quelli: Ariete, Scorpione e Leone. Va bene. Allora, belli di bella, ci fermiamo un attimo? Mi schiarisco la voce, ci fermiamo un attimo, perché adesso, insomma, è il periodo. Attenzione all'aria condizionata, attenzione ai colpi d'aria, attenzione alle sudate, perché poi succede anche questo. Viene via la voce. Vabbè. Allora, belli miei, ci fermiamo un attimo? Sì, fermiamoci un attimo. A tra poco.
1: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente.

0: scena su Bella Radio TV.
1: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
2: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
7: La boutique della frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
6: Boutique della frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
7: Boutique della frutta Marano e Figli.
6: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
7: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Sono le 11 e 5 minuti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
13: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La presenza dell'anticiclone subtropicale ben saldo sul Mediterraneo centrale determina un'ondata di calore anche in Sicilia, con temperature molto elevate nella giornata di mercoledì. Potranno toccare anche i 40 gradi nelle aree interne. Valori un po' più contenuti sulle zone costiere, con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi, pochissimi disturbi nuvolosi anche nel resto della settimana. La ventilazione sarà generalmente debole di brezza e il mare poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: Boom! Allora, belli di belle, ancora ben trovati, ancora benvenuti. Chi è che organizza? Chi è che organizza le vacanze a casa vostra? Con amici, eccetera, e tutto quanto. Chi è l'organizzatore di tutto? Vediamo un po', io qui ho un messaggino. Ho un messaggino che mi è arrivato. Aspetta un attimo. Ecco qua. Oh. E Rita che ha mandato questo messaggio, che dice: a casa mia è mamma, la mamma organizzata. Ecco, a casa mia il generale. Ah no, a casa mia, dice, il generale sono io. Se dobbiamo andare a fare la giornata, ad esempio, andiamo di solito nelle zone del Siracusano, io alle 4:30 del mattino sono già sveglia a fare i panini con la cotoletta. Mio marito e i miei figli si svegliano con me. Che urlo! Forza che c'è traffico sulla Catania Siracusa. Ecco, è lei che urla la mattina, aspetta a gridare a casa, forza sveglia. E poi dice mi odiano, ma poi quando mangiano in spiaggia sono felici perché i panini con le cotolette sono buoni. E brava Rita, ecco, va bene, dai, abbiamo la signora Rita che prepara i panini con le cotolette per andare al mare e insomma sveglia tutti al mattino presto, però poi dopo sono tutti felici e contenti. 095 87 39 658, pronto?
1: Buongiorno Milena.
0: Ciao Stefi, dimmi tutto velocemente perché mi devo fermare, devo andare in pubblicità. Qua tutto bene, sì, se non andava bene io a quest'ora, chissà, non ero qui con te tesoro mio, vai con i saluti.
1: Allora, saluto lo Stop Bella Radio.
0: Sì.
1: Francesco Calogero,
0: sì.
1: E Bella Stella.
0: Sì.
1: Me lo ricordo benissimo, vorrei ascoltare da mia mattino, per me è l'amore del mio mattino.
0: Va bene, ciao, alla prossima. Ciao.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
5: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
6: Finito. Ti piacciono?
7: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
6: Un'opera d'arte?
7: Già! Ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
7: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
7: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
0: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
9: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
8: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
9: Boutique della Frutta Marano e Figli.
8: Strada per San Giovanni Galermo, accanto Nuova Caserma.

0: dei pompieri.
1: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
2: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Canzoni napoletane.
5: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 38 71 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Buongiorno bella gente.
7: Buongiorno bella gente.
6: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.

0: Daniele De Martino con Per me tu sì l'amore. L'amore. Ecco, questa è la canzone che ha scelto lei, Steffi, per il suo amore. Alfio. A Fiuccio. Oh, abbiamo un sacco di messaggini qui sul 388-8292-885. C'è un saluto per Romina da parte di Raffaele, che dice: amore, vivo solo per te, insomma, nessuna può prendere il tuo posto, e ha scelto la canzone di Joelier dal titolo Stelle, tutta per lei. Abbiamo un altro messaggino, sentiamo questo, chi ce l'ha mandato. Abbiamo il nostro Franco dalla Svizzera, sentiamolo.
1: Buongiorno e buongiorno, bella radio,
0: buongiorno.
1: Dalla Svizzera Franco. Ciao Milena, ti auguro una buona giornata.
0: Grazie, anche a te caro.
1: Potrei fare dei saluti, saluto a Bergazza, saluto a Pippo, Salvatore, Francesco, Sami, Pippo, poi lo chef Mavilla, e Sara, tutte le persone che mi salutano. Milena, se mi potresti mettere Stelle Ruscello,
0: oh,
1: con Clementino.
0: Una va bene caro,
1: dalla Svizzera.
0: Ciao mio caro, adesso vedrò di accontentare anche te. Intanto volevo leggere quest'altro messaggino a proposito di organizzazione di vacanze eccetera, del tipo di, insomma, di fissazione che avete, no? E chi è quello più fissato nel vostro gruppo, tra di voi, in famiglia? Chi mi scrive? Giusy, che dice così: buongiorno bella gente, buongiorno Milena, io per fare 2 giorni a Marina di Modica ho riempito il portabagagli della macchina, i sedili dietro, e ho dovuto mettere una borsa pure sotto i piedi del mio fidanzato. No, non si fa. Lui mi diceva: ma dobbiamo stare via solo 48 ore. E io? E se piove? E se c'è una serata elegante? E se mi cade il gelato sul vestito? Meglio prevenire, gioia. Ecco, meglio prevenire.
2: Senti, compagne.

0: Buongiorno bella gente.
1: Buongiorno bella gente.
0: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV. Bella.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.

0: Ti senti male? Che ti succede?
1: A mezzogiorno tocchiamo una punta di 45 gradi. Tu ti immagini cosa c'è fuori?
0: Senti, vabbè, bevi tanto, ovviamente. Ok? Bevi tanto. Ci sei? Mi senti?
1: No,
0: sì.
1: Mi sono bevuto una birra alla salute del mio amico Antonino, che oggi non ci posso andare là dove lui.
0: Certo, però comunque vedi che la birra fa sentire ancora più caldo, se questo insomma.
1: Allora.
0: Va bene, lo sai che insomma fa salire le calorie ancora di più la birra?
1: Ascolta Milena, io con una birretta mi sento meglio, non so. Mi sento meglio con una birretta. Poi se più tardi quando mangio...
0: È tutta una questione psicologica, va bene, ok, mangia dell'anguria, dell'anguria fresca piuttosto. Va bene, allora, caro Pippo da Palagonia.
1: Devo dire tutte le signore che mi stanno incontrando, la maggior parte, quella, la signora Pinuccia, la signora...
0: Sì, Bella, salutiamole.
1: Che ascoltano Radio Bella. Sì. Complimenti a te e a tutto lo staff della frequenza. Una bella frequenza.
0: Grazie, grazie, caro.
1: Ieri mi hanno fatto i complimenti anche a me. Dice, ma sei tu, dici Pippo da Palagonia. Veramente io ci volevo dire una bugia, no? No, poi mi sono messa a ridere. Ah, sei tu, dice.
0: Va bene. Allora, senti, che facciamo?
1: Questa frequenza veramente tanta cosa.
0: Eh già. Senti, che facciamo? Facciamo qualche salutino? Che ne pensi?
1: Sì, saluto a Franco dalla Svizzera che ha fatto tanti saluti, è una brava persona e simpatico. Franco Calogero, a Bidazza, a Sassara, a tutti. A Stefia, a Bella Stella, sì. Non mi ricordo veramente tanti nomi perché... anche i miei corsi e le mie cose, non mi posso ricordare di tutti. Io voglio salutare a tutti. A Salvo, a Chef Marilla, quando viene nel Salvato. Ti devo raccontare delle cose dal mare, che succedono al mare, ti devo raccontare tante cose.
0: Ah, ho capito, gliele devi raccontare a lui.
1: No, anche a te. Lo sai che è successo? Uno di Walkman Nera, dove mi prendevo la casa io a Sarpione, no? Qua a Lentini.
0: Sì.
1: Questo ha scappato con una ragazza di 24 anni, romena, una bella ragazza di fisico veramente buona.
0: Sì.
1: Io nella terrazza, come c'è Marilla nella terrazza, sempre stavo lì a guardare cosa succedeva tutto il giorno.
0: Sì.
1: Un pomeriggio prima del ferragosto spunta uno con una valigia, settantino, lui, grosso. E questa ragazza, ma sarà sua figlia? No. E questi sono andati all'appartamento, che sono preso l'appartamento. Io ero in terrazza, mi sentivo sempre la menzarda all'ultimo piano.
0: Sì.
1: La signora di Walkman era poi, io curioso, che dice, signora, ma chi sono questi? Ah, dice, questo lì ci ha abbandonato la famiglia per andarsene con questa ragazza di 24 anni.
0: Che vuoi, certo, ma... la ragazza aveva 24 anni, ma lui stava bene economicamente?
1: Sì, questo al Walkman era, c'è il supermercato, ora non so.
0: Ecco.
1: Perché questa storia ha quasi 10 anni.
0: Certo, la ragazza a 24 anni, ci ha visto bene lei.
1: Alta, bionda, occhi azzurri, magica. Questa ragazza.
0: La ragazza ha visto bene, ragazza, ha buttato giù l'occhio sui soldini.
1: Sembra la terrazza a guardare tutto quello che succedeva.
0: Stanno ancora insieme?
1: No, non lo so perché io ora in quella zona non ci sono andato più perché quello che mi è successo a me non lo guarda nessuno.
0: Va bene, comunque, insomma...
1: Mi spiego subito, l'indomani, che poi c'era il ferragosto, il sabato, la mattina scendono al mare, io già ero al mare là con i bambini, perché i miei figli erano piccolini.
0: Sì. Quindi
1: questa tutta con il costume di giallo, a due testi, e lui dopo 80, 30, 50 metri con un pallone camminava tutto per andare da spiaggia. Si venne a me a tagliare, lei nel mare che guardava, che aveva il vento che ci arrivava addosso, le ondate. Lui si mise là, si buttò a terra, panza all'aria, è morto preciso, era morto. Ma si ammazzava preciso, si ammazzava. Veramente sta storia. Lei che fa? Ci va vicino, ci fanno pena così. Ma adesso non si muoveva, io mi spagnavo, è morto sarà.
0: Va bene, però aveva il portafogli pieno, chi se ne frega? Va bene,
1: no, questo che ho fatto, se n'è andato verso la playa perché era in sabato, ci sono detto delle cose. E l'ho lasciato là. Poi la signora dice, l'hanno portato all'ospedale che quello era con un vincibile di impatto tutto bruciato era.
0: Poverino.
1: Ora però

0: so come è andata a finire, se lui ha fatto la pace con la famiglia.
1: Vabbè, comunque, dai.
0: Allora, Milena, io non mi invento niente. Al mare succedono tante cose, vi raccomando.
1: Vabbè, solo al mare. E mica queste cose, e mica queste cose accadono solo al mare. Certo, se uno prende un ustione, è ovvio, no? Ciao, no, portatevi l'ombrellone.
0: A mare possono capitare tante cose.
1: E certo, portatevi l'ombrellone, portatevi le protezioni.
0: Anche che vengono senza di sopra, perché i turisti ora sono superiti, sai quanto ce ne sono i turisti?
1: Va bene.
0: Una senza niente di sopra, uno maritato che fa? La moglie cosa lì e stare attenta che fa, che sta lì che fa.
1: Va bene, ma queste sono cose che insomma accadono da 50 anni, 60 anni, il pezzo di sopra, mica è una novità. Che l'hai scoperto ora? Oh! Pippo! Pippo! Guarda che non è che sono cose di oggi. Ormai il pezzo di sopra, insomma, con le tette di fuori al mare, mica è una cosa dell'altro mondo. Siamo abituati.
0: Non sono vecchio, però.
1: Siamo abituati a vedere queste cose, caro mio, va bene. E che sarà mai?
0: Un povero padre che guarda.
1: Ma che sarà mai? Una tetta in più, una tetta in meno, ma che sarà mai?
0: Ma l'uomo è così, l'uomo è cacciatore.
1: E va bene, l'uomo guarda, gli occhi sono fatti per guardare. Facciamo i saluti.
0: Va bene, ciao. Beh, è stata bella qua raccontare questa cosa, perché sono cose.
1: Oh, ma che sarà mai?
0: Poi domani se c'è tempo te ne racconto un'altra.
1: Va bene. Va bene.
0: Ciao, buona giornata e saluto a tutti quelli che mi vogliono bene.
1: Va bene, ok.
0: Ciao
1: Pippuzzo, gli occhi sono fatti per guardare, e dopo dice la mamma Rocca, si guarda ma non si tocca. Vabbè, dai, ci fermiamo un attimo, piccolo spazio pubblicitario e poi si torna ancora insieme.
2: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente.
2: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente con Milena su Bella Radio TV.
4: Bella. Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095-72-31-314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
5: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pier Luigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
6: A Catania il termometro sale.
7: E sai cosa scende?
8: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
7: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
8: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
7: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
8: Cambia mood, cambia marcia.
7: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
7: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
7: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Sole, mare e discoteca, Gioele Spadaro, brava, bella canzone, come sempre. Allora, tra l'altro, una bella canzone che ci parla d'estate, no? Oggi stiamo parlando dell'estate, stiamo parlando delle vacanze. Oggi è il 15 di luglio, belli miei, belli di Bella Radio, canzoni napoletane. 15 luglio, siamo a metà mese, stiamo pensando a dove andare in vacanza. Ormai, insomma, è periodo di organizzarsi. E a proposito di organizzarsi, volevo parlare di noi donne. A proposito di segni zodiacali, ecco, segni zodiacali tutti al femminile questa volta, ok? Quindi i maschietti non c'entrano, c'entriamo solo noi donne. Vediamo un po' cosa mettiamo nelle borse. Cosa mettiamo nelle borse noi donne? Quindi andiamo a vedere ogni segno zodiacale cosa fa. Vediamo la donna Ariete. Allora, la donna Ariete butta tutto dentro la borsa a volo, così. Butta tutto dentro al volo, a cipicchia, insomma, donna Ariete, che mi fai? Mette tu te? Allora, le chiavi, il profumo, un rossetto, insomma, qualsiasi cosa trovi sul tavolo, la butta dentro. Allora, cercare qualcosa nella borsa della donna Ariete veramente diventa uno sport estremo. Siamo proprio, insomma, una cosa allucinante, addirittura. Vabbè, vediamo un po' cosa succede invece con la donna Toro. La donna Toro pesa la borsa, che fai? Vediamo un po', pesa la borsa. Quanto un bagaglio a mano, tutto, insomma, tutta la borsa quanto un bagaglio a mano, ci picchia, insomma, è una cosa allucinante. C'è tutto ciò che potrebbe, vediamo un po', aspetta un attimo, perché allora c'è tutto ciò che potrebbe rendere la giornata più scomoda, soprattutto gli snack. Ecco, i gemelli, ogni volta che qua è velocissima. Allora, dicevo, vediamo un po', i gemelli ogni volta che aprono la borsa trovano oggetti che non ricordavano neanche di possedere dentro la borsa. Ma è vero, gemelli, che siete così? Ecco, donne gemelli, praticamente c'è dentro tutto il calendario dell'ultimo mese. Vabbè, dai, fermiamoci un attimo. Solo per te è la canzone che mi ha richiesto Katia da Torre Annunziata, che saluta il marito Nicola con un forte abbraccio.

0: solo per te è Anthony qui su Bella Radio, la canzone che abbiamo appena ascoltato. Andiamo avanti con il cancro, donna cancro, vediamo cosa metti nella tua borsa per quello che riguarda il segno zodiacale del cancro. Mette nella propria borsa tutte le soluzioni per qualsiasi emergenza, nella sua borsa c'è la soluzione per tutto praticamente. Cerotti, medicazioni, fazzoletti, caramelle, sembra una farmacia con la tracolla addirittura. Leone, prima ancora di cercare qualcosa, il leone, la donna leone controlla che la borsa sia appoggiata bene e che si veda tutto quello che c'è, insomma. Vergine, sa esattamente dove si trova ogni singolo oggetto. È abbastanza organizzata la Vergine. Se qualcuno sposta una penna, insomma, lei se ne accorge subito, anche per 2 centimetri di spostamento. La Bilancia invece cambia borsa continuamente. Ecco, il problema è ricordare in quale delle 5 borse che ha cambiato ha lasciato le chiavi e ricordarsi appunto qual è la borsa giusta. Acci picchia. Scorpione dice di avere una borsetta piccola. Questa è la donna Scorpione, dice di avere una borsetta piccola. Poi tira fuori qualsiasi oggetto venga richiesto. Accipicchia. Nessuno osa fare altre domande, perché lei ha tutto, praticamente tutto. Sagittario, nella borsa c'è sempre qualcosa che fa pensare a cosa? Vediamo un po'. Aspetta, perché hai questa cosa. Capricorno, la sua borsa è più organizzata di molti uffici. Già. Noi donne Capricorno siamo così. Abbiamo l'ufficio appresso. Potrebbe aprire una pratica burocratica ovunque si trovi. È vero. 4 penne, 5 taccuini. Acquario, ogni tanto tira fuori un oggetto assurdo che trova. Se la fermano, insomma, chiedono perché si sia portata appresso tutte queste roba qui. E insomma, la risposta rende tutto ancora più confuso. Pesci, apre la borsa. Aspetta un attimo, perché altrimenti qui non riesco a dare i pesci, fermatevi un attimo sulla donna pesci. Allora, dicevo, cerca una cosa e ne trova un'altra. 12, alla fine si distrae guardando quello che aveva dimenticato, insomma, di avere. Siete uno, non so, disorganizzatissime, insomma, non siete organizzate manco per niente, donne. Vabbè, insomma, vi vedete fra queste che ho detto, fra tutti i segni zodiacali. Vabbè, devo salutare tutte le amiche che mi ascoltano. Devo salutare l'amica Santina della Napoli Fish. Devo salutare sì, Giusy Belfiore. Buongiorno, cara, fatti sentire. Vabbè. Allora, belli di bella, mi fermo, vado in musica con Joelier, Stelle, e poi ritorniamo insieme per i saluti finali.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Buongiorno bella gente.
4: Buongiorno bella gente.
3: Buongiorno bella gente. Buongiorno bella gente. Con Milena su Bella Radio TV.

0: Joaillier con Stelle, eleganza per questa canzone appunto di Joaillier, pura eleganza. Va bene, allora, bella gente, qualche messaggino e poi insomma i saluti. Sentiamo questo messaggio, questo è vocale, ascoltiamolo insieme.
1: E buongiorno bella gente,
0: buongiorno.
1: Bella radio TV canzoni napoletane.
0: Sì.
1: Buongiorno, buon caldo, si muore di caldo.
0: Beh.
1: Non ce la faccio più, voglio un menù. Saluto, incomincio a fare saluti, va. Saluto Francesco della Svizzera, Franco Calogero, Pippo di Palaponia, Stefi e i miei figli e i miei cugini e a tutti quanti. Una bella canzone di Gianni Celeste, va bene Pizzazza, qualsiasi canzone.
2: Io per me Milena non erano vacanze quando i due erano veri, perché mi dovevo alzare di più presto per cucinare, per andare a mare con i miei figli che erano piccoli, che ora ci sono i panini, vabbè, ma da noi buttavamo di tutto, parevo ma fammi che papalato. E già l'ho temuto come che sarà male, perché appena trovavo un posto, ma la famiglia papà l'ha tutta l'oddi, era così. Però erano bei tempi. Bei tempi, bei, da ora ne fanno i calussi di ora, i calussi di ora che fanno queste cose, si annunga. Panini fanno bene, fanno bene.
0: Allora, buongiorno dottoressa, saluto te, bella Stella, Giampiero Napoli, la signora Sentina, Giuseppe Calvo, Sebastiano Toro, Antonio Mascali, grazie dottoressa, puoi mettere un bel brano di Franco Moreno a piacere tuo, braccio e buon proseguimento di giornata. Ciao Salvuccio Viscuso, il mio segretario. Ancora saluti per chi scrive questo messaggio, potevi mettere la canzone telefono di Gigi Finizio per un amico Marco, mandando come dedica, anche se siamo lontani, gli mando un forte abbraccio e gli auguro di non perdere mai la speranza. Altro messaggino.

gli riesce a far entrare dentro una Fiat Panda, tre valigie grandi, due ombrelloni, la borsa Figo e anche il cane. Fabio, secondo me tua moglie avrebbe vinto il record dei Tetris, quello a livello mondiale. Va bene, dai, con questo messaggio abbiamo finito, abbiamo concluso il mio appuntamento di oggi. Voglio salutare tutti con tanti baci, bacini e bacio, ma tutti, proprio tutti gli amici che mi ascoltano ogni giorno, Rossetto e Caffè, ed è con questa canzone che io vi lascio qui anche quest'oggi con questa bella canzoncella. Ciao a tutti, a domani, sempre qui, sempre su Bella Radio, ovviamente. Ciao ciao, a domani.

da solo in compagnia. Quanto ho bevuto senza te. Mi lascio dietro la musica che c'è. Ho bisogno adesso

0: super grande affare vendere ed aurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.

0: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
1: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
0: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
1: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
0: 342 64.

0: o www.miralpeaceparking.it.
1: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
4: rispondi,
3: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.
7: Bella Radio.
8: Sono le 12 e 9 minuti.
9: News.
10: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In vista dell'ondata di calore, il comune di Riposto, insieme alla Croce Rossa, ha attivato oggi un servizio di assistenza straordinario, dedicato ai cittadini più fragili. A Catania, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare contro 22 persone nell'ambito di un'operazione antimafia e antidroga. Restiamo nel capoluogo etneo, dove i carabinieri hanno arrestato un 41enne nel quartiere Librino durante un controllo del territorio, individuando una piazza di spaccio. Ancora nel catanese, i carabinieri di Vizzini hanno denunciato un 38enne per tentato omicidio. L'uomo ha investito lo zio con l'intenzione di ucciderlo, ma la vittima è riuscita a mettersi in salvo. A Monreale, i carabinieri hanno denunciato 7 persone per reati vari, tra cui il furto di energia elettrica e lo spaccio di crack, effettuando anche 10 segnalazioni per uso di droga. A Palermo, una delegazione comunale del terzo settore ha visitato l'istituto penale minorile Malaspina, segnalando carenze di organico e criticità strutturali. Sempre a Palermo, l'arcivescovo Corrado Lorefice ha inviato un messaggio per il festino, leggendo gli elaborati degli studenti dell'Accademia di Belle Arti, che hanno raffigurato Santa Rosalia. Per lo sport, il Catania, dopo aver ufficializzato Luca Mihai, è vicino all'acquisto di Gianmarco Todisco, con Pagliai e Del Sole, che restano nel mirino per rinforzare la rosa. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio.
12: Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
14: In collaborazione con Trebi Meteo.
15: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. La presenza dell'anticiclone subtropicale ben saldo sul Mediterraneo centrale determina un'ondata di calore anche in Sicilia, con temperature molto elevate nella giornata di mercoledì. Potranno toccare anche i 40 gradi nelle aree interne. Valori un po' più contenuti sulle zone costiere, con cieli in prevalenza serini o poco nuvolosi, pochissimi disturbi nuvolosi anche nel resto della settimana. La ventilazione sarà generalmente debole di brezza e il mare poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli sulle vostre località rimanete aggiornati sull'app di Trebi Meteo.

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
3: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
2: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
3: Boutique della Frutta Marano e Figli.
2: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
3: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio. Le migliori

Rosario Miraggio e Mr. Hyde. Dove sarai?

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e

0: tanto altro ancora dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Franco Moreno e Mario Trevi, Pronto Mario.
1: Pronto?
2: Pronto Mario.
1: Sono Moreno, dove stai?
2: Sto a Palermo.
1: Sto quasi per andare.
2: Magari ho cose.
1: Come mai sta telefonando, eh?
2: No, niente. T'ho telefonato perché?
1: No, niente.
2: Niente.
1: Niente.

0: le migliori.
1: Andrea Zeta e Rosario Miraggio, Lacrime di Stelle.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

tesoro mio. T'avessi ancora dicere tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta. No, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma tu giuro no con questo cuore. Buon compleanno, amore mio.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura, al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito, ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: Un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
6: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
6: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
6: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
7: Seguici anche su Facebook e Instagram.
8: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
9: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
8: GF di Giuseppe Redi, a Catania in Via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
9: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
8: 342 64 18 410.
10: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
12: Bella Combination. Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination. Posizione numero 15.
13: Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: fornendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation. Posizione numero 13.

0: Sensation, posizione numero 11.
1: Ma che vuoi, tu mi hai visto mezza foto, è già innamorato.
2: Franco D'Amore, tu sì, no manicomio.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a chi le...

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatte prima ti conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è proprio che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella combination, posizione numero 9.

0: Bella Compilation, posizione numero 7. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
1: Mi è appiccicato, non sappiamo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa può studare.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506

0: Ogni volta che tu vens, o guardo mi sastri e poi salgo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silente addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 3.

Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Nino D'Angelo, qualcosa da dimenticare.

0: bastarda orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
5: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
4: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli.
4: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
5: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
8: rispondi,
7: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
9: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 14 in punto.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. In vista dell'ondata di calore, il comune di Riposto, insieme alla Croce Rossa, ha attivato oggi un servizio di assistenza straordinario dedicato ai cittadini più fragili. A Catania, la polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare contro 22 persone nell'ambito di un'operazione antimafia e antidroga. Restiamo nel capoluogo etneo, dove i carabinieri hanno arrestato un 41enne nel quartiere Librino durante un controllo del territorio, individuando una piazza di spaccio. Ancora nel catanese, i carabinieri di Vizzini hanno denunciato un 38enne per tentato omicidio. L'uomo ha investito lo zio con l'intenzione di ucciderlo, ma la vittima è riuscita a mettersi in salvo. A Monreale, i carabinieri hanno denunciato 7 persone per reati vari, tra cui il furto di energia elettrica e lo spaccio di crack, effettuando anche 10 segnalazioni per uso di droga. A Palermo, una delegazione comunale del terzo settore ha visitato l'istituto penale minorile Malaspina, segnalando carenze di organico e criticità strutturali. Sempre a Palermo, l'arcivescovo Corrado Lorefice ha inviato un messaggio per il festino, leggendo gli elaborati degli studenti dell'Accademia di Bellarti, che hanno raffigurato Santa Rosalia. Per lo sport, il Catania, dopo aver ufficializzato Luca Mihai, è vicino all'acquisto di Gianmarco Todisco, con Pagliai e Del Sole, che restano nel mirino per rinforzare la rosa. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
15: Bella Radio.
16: Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
18: In collaborazione con Trebi Meteo.
19: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
20: Caldo in ulteriore intensificazione nelle prossime ore sulla Sicilia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con il tempo che si mantiene stabile, ben soleggiato sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni. Dunque fino alla fine di questa settimana il caldo sarà l'assoluto protagonista del tempo, con temperature massime che toccano anche i 40 gradi, localmente li superano sulle aree interne. Valori un po' più contenuti sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine, ventilazione nel complesso debole, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Si sta a ca, c'è sta qualcosa che è più forte e fa vincere. Si sta a ca, siamo una coppia destinata a non perdere. Parla di me come se fosse più cattivo l'uomo. Parla di te

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Maria Nazionale, però te penso.
3: E

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni La Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania il termometro sale.
2: E sai cosa scende?
3: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
2: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
3: Grande Fratello, gelateria e panineria in Via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
2: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
4: Finito. Ti piacciono?
5: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
4: un'opera d'arte?
5: Già, ma dove hai imparato?
4: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
5: Bello! Ora mi informo anch'io.
4: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
5: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
4: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
6: Seguici anche su Facebook e Instagram.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

quando stesso la sera con me stesso, io penso che se non l'avessi mai incontrato le cose vecchie mi avessi accontentato. Una storia non è fatta in un momento, perché è troppo poco di bagate ronche. E i sacci che rimane tutto stanco e gli tremba troppo la paura. Perché st'amore non serve a niente.

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Radio.
6: Sono le 15 in punto.
7: Bella Radio. Bella
8: Radio. Le previsioni meteorologiche
9: in collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Caldo in ulteriore intensificazione nelle prossime ore sulla Sicilia per la presenza dell'anticiclone subtropicale nordafricano, con il tempo che si mantiene stabile, ben soleggiato sia nelle prossime ore che nei prossimi giorni. Dunque fino alla fine di questa settimana il caldo sarà l'assoluto protagonista del tempo, con temperature massime che toccano anche i 40 gradi, localmente li superano sulle aree interne. Valori un po' più contenuti sulle zone costiere per la presenza delle brezze marine, ventilazione nel complesso debole, mare in prevalenza poco mosso o quasi calmo. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La Boutique della Frutta lo sa. Ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della Frutta Marano e Figli. Solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della Frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto Nuova Caserma dei Pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: gli sono furto.
1: Sei un artista neomelodico?
2: È uscito il tuo nuovo album?
3: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
4: Bella Radio.
2: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
5: 330 670 894.
4: Bella.
1: 330 670 894.

0: Gianni Vezzosi, cuoricino mio.
1: Ciao, cuoricino mio.
2: Ciao, amore.
1: Sono due giorni che non ti sentivo.
2: Non potevo chiamarti, scusami.
1: Io sono stato a letto.
2: L'immaginavo, sai?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile. Ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
3: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: quelle migliori.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Andrea Zeta, te voglio e te cerco.

Carmelo Zappulla, cucciolo mio. Io

0: super grande affare vendere da orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Ivan Granatino, a Guagliona d'Ocore.

0: bella radio.
1: Salvo Veneziano, gelosa è chi sta amore.

Lui che ha spento la tua luce e ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa una guaglione in un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea.

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito. Ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
0: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
2: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in Via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353 495 1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
2: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
2: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: canzoni napoletane. Mario Rea, solo con te.
1: Quando in fondo basta tu, per fare tutto più facile. Quando vado voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894.
3: Bella.
2: La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane. Marco Calone, bionda, mora, rossa.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Non solo alcolici.
5: In grosso e dettaglio.
4: Spegni la tua sete.
5: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
4: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
5: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
4: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
5: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
4: Info 348 10 50 454.
6: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
7: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
8: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio. Sono le 17 e un minuto.
10: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista. Tanto sole ma anche caldo che si farà sentire, accentuato anche dall'elevato tasso di umidità. In generale le temperature massime saranno comprese fra i 34 e i 38 gradi, con picchi fino ai 42 gradi, specie nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: bella radio.
1: Pino Francese e Marco Calone. Romantic.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrò...

0: Dovrei farti concorrenza. Allora dovrei difenderti con le unghie.
1: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
2: Seguici anche su Facebook e Instagram.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
5: 342 64 18 410.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: E si sente, un programma ideato e condotto da Mary Milano. C'è E si sente su Bella Radio TV.
1: Buon pomeriggio a tutti i miei belli, eccoci, inizia una nuova puntata del nostro C'è si sente con la zanzara che appena sono arrivata mi ha mozzicato. Sta brutta stronza, cioè, ma è normale questa cosa? Che c'è? Cioè, l'ho detto io, raga, l'ho detto, mi dovevo appiccicare il cerotto di zanzara. Sono arrivata, come state? Spero tutto bene. Oggi fa veramente, veramente caldo e va bene, noi siamo pronti per iniziare con una nuova puntata, come sempre fino alle ore 19. Io vi aspetto 388 892 885 per tutti i vostri messaggini. Tra un po' vi inizio a leggere. 095 87 39 658 per le vostre chiamate.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

0: ritornati dopo aver ascoltato questo bellissimo brano, ragazzi. Buon pomeriggio. Allora, iniziamo a leggere qualcosina. Che ne dite? Dico di sì. Allora, vediamo un po' tutto quello che troviamo. Ciao, potete mettere una bellissima canzone? Ciao Mary, oggi con allerta fumo. Oh Mimmo, mi raccomando, stai attento. Mi ha mandato mi ha mandato una foto, ma il cielo è di un colore stranissimo. Stai attento, mi raccomando, Mimmo, stai a court. Mary, ciao, sono Steffi. Saluto tutto lo staff di Bella Radio. Mio marito Alfio, che amo tantissimo, mi richiede solo noi. Poi il mio amicone Salvuccio, mi scuso, tesoro mio. Come stai? Che saluta a tutti noi. Bella Stella, la signora Santina, tutta la Napolificio, Giuseppe Calvo, Sebastiano Toro, Antonio Mascali. E mi richiede un brano di Moreno a piacere. Va bene, adesso vediamo cosa ti dedico. Va bene? Poi ciao Milena, sono Marta. No, sono Mary. Per mio cognato Davide, un ti amo alla nostra Noemi. Grazie. C'è anche Giusy per il suo amore Davide, anche a Noemi. Un vi amo tantissimo. Noi torniamo tra un po'. Arriva Marco Galone, Senza te, insieme a Antò.
1: Marco Galone, Senza te.

0: da orofollia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le orofollie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: A Catania il termometro sale.
3: E sai cosa scende?
4: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
3: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
4: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello, fresco per scelta, buono per natura.
3: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
5: E tu? Lo sapevi che per un'alimentazione sana ed equilibrata bisogna mangiare frutta e verdura in abbondanza?
6: La boutique della frutta lo sa, ecco perché ogni giorno ti propone frutta e verdura fresca di prima scelta.
5: Boutique della frutta Marano e Figli, solo il meglio della qualità e della freschezza al giusto prezzo.
6: Boutique della frutta Marano e Figli.
5: Strada per San Giovanni Galermo, accanto nuova caserma dei pompieri.
6: Servizio a domicilio 331 46 12 135.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Gino Coppola insieme a Nancy, la tua amica del cuore su Bella Radio alle 17.47. Buon pomeriggio, raga, mi sono accesa l'aria condizionata, adesso va un po' meglio, un po' così. Prima di andare in pausa voglio farvi ascoltare un brano bellissimo che è quello di Marsica, Tu sei una carezza d'inta all'anima, e questa la dedico a tutti innamorati come sempre, questa è bellissima.

Io la giochi a nudo, con l'occhio è una creatura. La stringo un occhio forte, fammi sentire sicuro. Stasera vien da parla, dove c'è trasi in te pensiero. Mi porta assai lontana, tornando fino a ieri. A dono vaso solo, formavo ogni paura.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Tu sei debole a me. Non so come combinato, ma mi fa tasci scema.

0: faccio scordare il tuo ex.
1: È bella, non te nutelle. Sì, ci stanno anche queste marachelle in questo periodo, con queste canzoncine. Oggi così, raga, fa caldo. Abbiamo l'estate addosso. Stiamo godendo di queste giornate. Io non di mare, ma va bene comunque. Arriva anche Ciccio Merolla. Te regalo.

0: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
1: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 in punto.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Catania, la polizia ha arrestato un 39enne senegalese che ha aggredito la titolare di un negozio di ferramenta per rubare l'incasso. Restiamo a Catania, dove è scattata un'operazione antimafia che ha colpito duramente il clan Cappello Bonaccorsi, con diversi arresti, tra cui un medico e un avvocato. Sempre a Catania, il Consiglio Comunale ha approvato due variazioni al bilancio di previsione per interventi di rigenerazione urbana. Intanto, a San Giovanni la Punta, Simona Fiore è stata eletta presidente del Consiglio Comunale. Sull'autostrada A19P, a Lermo Catania, un'auto è andata a fuoco nella galleria Tremonzelli, fortunatamente senza feriti. A Palermo, oltre 400.000 persone hanno partecipato al festino, con un appello a liberarsi dalla mafia. Ad Agrigento non c'è notizia, ma a Messina sono stati individuati e saranno sanzionati i ragazzini che sono entrati in motorino nella nuova area della fiera. Per lo sport, Giovanni Bruzzaniti rappresenta uno dei temi più interessanti del mercato del Catania, con l'investimento economico sostenuto dal club e l'interesse di diverse società. Grazie per averci seguito, buon proseguimento di serata.
14: Bella Radio.
15: Bella Radio.
16: Le previsioni meteorologiche.
17: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Bella Radio. Nelle prossime ore tempo stabile sulla Sicilia, una serata che vedrà cieli sereni e tersi. E nella giornata di giovedì l'alta pressione sarà ancora l'assoluta protagonista. Tanto sole ma anche caldo che si farà sentire, accentuato anche dall'elevato tasso di umidità. In generale le temperature massime saranno comprese fra i 34 e i 38 gradi, con picchi fino ai 42 gradi, specie nelle aree interne. Tutti i dettagli sulla nuova app di Trebi Meteo.
19: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate di una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa carissimo ormorendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro di me.

per la strada per dirsi un ciao e poi si va via per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o sta insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Ritornati dopo questa piccola pausa. Ancora buon pomeriggio ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Le 18:11 minuti, abbiamo aperto la nostra seconda ora. Come sempre 388-8292-885. Saluto Luisa, buon pomeriggio amore, un bacione grandissimo per te. Saluto anche Giovanna che mi richiede un bellissimo brano d'amore per il suo marito Alfio. Lo metteremo tra un po' con un grandissimo ti amo.

con un piccione con due fave. Vabbè, quello là, due piccioni con una fava. Vabbè, l'altro ho capito. Come si dice? Il senso era quello.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Ci sono profumi che ti fermano, che ti riportano a casa, ai ricordi più belli. È il sogno di Giuseppe Lofaro, che da 25 anni trasforma ingredienti semplici in emozioni vere. Benvenuti a Il Forno delle Meraviglie, il suo nuovo panificio. Pane caldo e fragrante, biscotti, colazioni, tavola calda, scacciate ricche di gusto, arancini dorati, pizza romana croccante e dolcissime crispelle di riso. E per i tuoi momenti più importanti, catering e finger food pensati per stupire. Ci trovi in via Pierluigi Deodato 136, Trappeto, San Giovanni la Punta. Info 353-495-1837. Il Forno delle Meraviglie, nel cuore dell'Etna.
3: Non solo alcolici,
4: in grosso e dettaglio.
3: Spegni la tua sete,
4: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
3: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
4: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
3: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
4: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
3: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
7: 342 64 18 410.
8: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352 086 8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
9: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

discoteca, bellissimo brano. Sempre complimenti. Ehi, non mi senti? Aspetta. Ogni tanto sto microfono mi fa fa il monello e quindi io ci litigo. Va bene, dicevamo, sempre complimenti al nostro Gioele, che è bravissimo. Adesso, ma come fai? Arriva Mauro Caputo e Emiliana Cantone, la dedico anche a Lia, che so gli piace tantissimo questo brano.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Stasera sì, più bella. Con i resti capiti. E quando mi avvicino, pare che mi metti scorno e vado a

tra poco c'è Marina. Passa nata nottata insieme a te c'è bella ancora, pure c'è l'istà città. E voglio a te per sempre, tu non si rompe, per me si tutto come.

0: omaggio fa, ma che spettacolo di brano. Siamo ritornati, ciao miei poppettini, sono le 18.35, tra un pochino ci salutiamo. Oggi giornata non movimentata di più, sto a impazzì, ma va bene. La mia bella Stella, Maure, un bacione tesoro, ci organizziamo domani per dopodomani, mi raccomando. Un bacione anche al mio Salvuccio Viscuso, bacio grande grande. C'è la pubblicità che incombe, però prima di andare in pausa voglio farvi sentire un altro brano. Se ancora non l'avete fatto, mandatemi un messaggino al 388-8292-885, che abbiamo tantissimo tempo, cioè io vi voglio sentire, che dobbiamo fare? Arriva anche Finizio, che direi non può mancare all'interno del nostro appuntamento. È uno di quei brani che ci deve essere. Oggi ci ascoltiamo verso le 6. A dopo.
1: No, non dica so pazzo a chiamarti a quest'ora di notte.
2: Cosa vuoi?
1: Tu

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

come sei bella questa lascia, come sei bella qua.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.
2: Mario Drevi e Franco Moreno vi andanno a fare, raga, sono già le 18.44, altra giornata volata, cioè anche oggi siamo quasi arrivati al termine. Allora, mando un salutone anche ad Elisa, buon pomeriggio, mi richiede il brano di Franco Moreno per il suo amore Giuseppe Tesoro. Franco Moreno è andato prima, che poi tra l'altro mi è riandato anche adesso, quindi purtroppo questa non ce l'ho, però se mi cambi canzoncina fammi sapere che te la dedico con tutto il cuore. In ogni caso adesso vi dedico un bel brano d'amore, perché lo sapete, sempre solo brani d'amore. Infatti ora ci ascoltiamo la voce di Celeste, Te voglio troppo bene, questa da un sacco che non la sentiamo all'interno del mio appuntamento, e direi che ci sta tutta bella, positiva, questi brani belli. Torno dopo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella!

Mario Forte e Raffaello, la dea dell'amore 2.0. Noi con questo brano, raga, abbiamo finito anche per oggi la nostra puntata. Vi aspetto tutti domani, sempre dalle ore 17 alle ore 19. Puntualissimi, mi raccomando. Grazie a tutti per esserci stati. Un bacione, a domani. Ciao!

0: Catania il termometro sale.
1: E sai cosa scende?
2: La temperatura al primo cucchiaio di gelato.
1: Da Grande Fratello è iniziata l'estate del gusto. Gelato a 13 euro al chilo, granite a 10 euro al chilo, frappè freschi e irresistibili. E quando arriva l'ora della fame, panini da 2 euro in su e kebab a partire da soli 3 euro.
2: Grande Fratello, gelateria e panineria in via Fratelli D'Antoni 55, Catania. Info 351 086 0196. Grande Fratello. Fresco per scelta, buono per natura.
1: Grande inaugurazione, sabato 25 luglio con Corrado e Sabrina. Presenta Mary Milani.
3: Finito, ti piacciono?
4: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
3: Un'opera d'arte?
4: Già, ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
4: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
4: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
5: Seguici anche su Facebook e Instagram.
2: Cambia mood, cambia marcia.
0: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
0: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
0: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377 3871 638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato apericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla.
5: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
6: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
5: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
6: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
8: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
7: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
8: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
7: 342 64 18 410.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, la tua bella

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza. Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Bell'estate.
3: Jolier, l'ultima poesia. Quando

0: te m'innamorai. Tu mi riceva mai, e non te lascia mai. Bucciarda mo che fai, se ora te ne vai. A colpa è solato, ma non ti scorda mai. Io da già ma da sai.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miralpis Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miralpis Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Radio. Bella Radio. Canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, Angel.

0: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in Viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
1: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella estate.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità?

0: Stefania Lai e Vivo a metà.
1: Ma quale amici? Dopo quello che c'è stato, ma che dici?

0: Gaetano Rizzo o film E chi st'amore.
1: Dopo tanto tempo ancora eccoci qua, per esempio prima volta insieme a te, per esempio primo giorno quando ci siamo incontrati, gli giorni non ci hanno mai lasciato, ma non film che st'amore tramette, a due protagonisti siamo soli e te, che raccontano sta storia, a storia

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
2: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rosario Miraggio, due minuti. Sei

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: bella radio.
1: Francesco Bivona, Cor Carnal.

volte che non mi fa bene, io cambio male quando stai lontana, perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contente, ma basta sto sorriso accattivante, ma basta solo che...

basta che ti faccia un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che mi dici una parola, perché se era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che sto respiro caldo mi fa spalle, ma basta di pensare a caramelle, sulla gatto riesco a pazzire.

0: ne sanno quanto mi va bene.
1: Quando ci mettete mi fa muro.
0: Ma che ne sanno quanto.
1: Io ti cantavo sempre sta canzone. Come riscornosi, a nascondivo le emozioni. E se io destino ha voluto che ci arrivi a incontrare. Che sta canzone che ci faccio usare.

canzoni napoletane. Leo Ferrucci, Si non tenessi a te.

0: bella radio. Luca De Vivo e Morena, l'amore fa così.
1: Arriva all'improvviso e non sai più

0: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate.
1: Che vorrei, ma ancora
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: Bella Radio.
1: Sono le 21 e 59 minuti.
0: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Maria Nazionale, ottobre del 43.
2: Settembre del 43. Napoli, con un'immaginaria penna, bagnando il pennino nel sangue, scrive la pagina più bella della sua storia. Lo scugnizzo, senza conoscere la parola guerra, iniziò la guerra. Si arma, si porta in prima linea e combatte e muore per liberare la sua Napoli. Ottobre del 43. Con l'occupazione delle truppe alleate, Napoli scrive la pagina più brutta della sua storia. Fame, miseria, disoccupazione.

0: Tommy Riccio e Ida Rendano, sto venendo a te.
1: Meglio se non ha telefonato, o per forza che fra noi, a gangoppa per parlare. Non mi ricatta che non cucina, che te vai a cuccare ora, se non mangi insieme a te. Guarda se li dorci su che lotto, a

0: canzoni napoletane. Gianni Vezzosi, ragazza innamorata.
1: Quando i posi d'acci di te non mi chiamano, allora mi fai apposta. Perché? Perché tu vuoi rubare tutti i mazzini? Tu sei ancora ragazzina e io sono mi sposato. Te prego, lasciami stare.

0: la ragazza innamorata. Ma che cosa ti aspetti? Io sono un uomo sposato. Lasciamo stare.
1: Bella radio. Canzoni napoletane. Andrea Zeta e Gianni Celeste. Lontana te.

0: canzoni napoletane. Carmelo Zappulla, Maledetto amore.
1: È sempre solita storia. Mangio qualcosa in fretta solo.

0: alcolico?
1: È uscito il tuo nuovo album?
2: Vuoi che le tue canzoni vadano in onda ogni giorno su Bella Radio?
3: Bella Radio.
1: Chiama la nostra redazione e potrai far ascoltare i tuoi pezzi al popolo di Bella Radio.
4: 330 670 894.
3: Bella.
5: 330 670 894.
6: Bella Radio, una gran bella estate, la tua estate. Summer Station.
7: Maria Nazionale, mi farai morire.

bella radio. Maria Nazionale, tu si Napule.

Giovanna Desio, Perdutamente e te,

0: tu sei un miracolo d'amore che mi fa vivere, che mi fa vivere pure quando sto male.
1: Bella radio, bell'estate.
2: Marsica, per me scordai te.

E mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Franco Moreno, me manchi tu.
1: Che voglio davvero, ma cammini sotto la pelle. Che voglio che lusica, non fa passare sto sbaglio. Che dice ancora sì, pure senza parlare. Con russo in faccia di, fa muri a roppa a casa da tornare. Voglio da sonnare, ma un pensiero è più in asfì.

0: bella radio.
1: Bella radio. Canzoni napoletane.

0: che era avuto tutte cose in da vita, ma non è così. Ci mancava tu a papà, chi lo regala che arriva all'improvviso, poter cagnare vita e poter amillo sorriso.
1: Bella radio, la tua bella

Monastero di Santa Chiara. Tengo un cuore scuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capemore. Questo corma si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: Nando Mariano, per tutta la vita.
1: Sento che tu non sei stata, lontana di non sei stata, nemmeno un attimo. Tu sei ragione per campare, se la rigaccia ne c'è.

detto una stagione, tu sa regine so come, pare una favola. Nessuno da passione, si fa lavoro in realtà, tu sei importante.

0: Nello Amato, a mogliera più carnale.
1: Soltanto una fotografia, a rete scritta cuore mio.

per me sia la cosa più bella che questa vita mi ha potuto regalare. Per me di sua moglie, sia compagna, si l'amante, innamorata. E tutte le parole di questa canzone sono dedicate a te. Sia vita mia, sia vita mia.

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, o prima raggio sole, l'ho portato a te.

0: le migliori.
1: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: Mauro Nardi. Tanti auguri!
1: Tesoro mio, con chi se già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacce quello che ti ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. Ti avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio ti manna, che sta rosa, che ti parli di sta amore. Che ti voglio dire, ti voglio bene. Se a vita mia

tesoro mio, ti avessi a dire ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa pinna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.